0: Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 2:03.
8: Radio Manila. Nuovo singolo.
9: Salida del vuelo con destino a la...

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Deborah e Fabiana da Torino. Volevamo ascoltare Tu mi piaci tanto di Safe.

sabato. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Amedeo da Brandizzo. Vorrei dedicare ai miei colleghi una qualsiasi canzone dei Tears for Fears, grazie mille.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, siamo Emanuela e Laura Danichelino. Vorremmo ascoltare canzone estiva di Annalisa e la dedichiamo a tutti i manilosi al lavoro.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Tiziano da Rivoli. Se possibile vorrei ascoltare Bernd di Eli Golding. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Filippo da Santiago. Volevo dedicare al mio caro collega Renato Nevar Gonna Give You Up di Ricastri. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Marco, Marcello e Salvo. Ci metti Levels di Avicii, un abbraccio e buon lavoro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Lucrezia da Varese. Mi mettete un pezzo a vostro piacere di Tananai.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 3:02.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Corrado da Biella. Mi piacerebbe ascoltare tutti i miei sbagli oppure Disco Labirinto dei Subsonica.

0: Ciao signorina 9001, sono Donatella da Vinovo. Vorrei ascoltare Immensamente di Laura Pausini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: In diretta con la signorina Manina 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Cosimo. Vorrei ascoltare Bonito di Arabe De Palo, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Ciao signorina 9001, sono Kevin da Bra. Questa notte vorrei ascoltare Da Dio di Brescia. Grazie e un saluto a tutti.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Vanilla, ti fai ascoltare per cortesia Semplice di Gianni Togni? Grazie. Viviamo la vita con più leggerezza e tutto ci sembrerà più semplice. Saluto tutti i manilosi in ascolto, in particolare Daniele Di Saluzzo, Margherita, Lino, il Trumba, la panettiera Elsa e spero di non aver dimenticato nessuno. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila non scende mai in cantina. Da Terceira, Nico il poeta guerriero. Ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Jessica. Volevo dedicare ad Angela Perdutamente di Achille Lauro.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: d'artificio.
1: Ciao signorina 9001, sono Emma da Torino. Puoi mettermi Cabana di Rama, grazie mille.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Vai.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, grazie e Mara da Vigevano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Giaduzza, mi puoi mettere una canzone di Kendrick Lamar, grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.
2: Banchito, baby.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Floriana da Panero. È possibile ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie e buon giovedì.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, spero tu stia bene. Per favore mi fai sentire, se non è ancora passato, Vasco Rossi con Ogni Volta, oppure Fiorella Mannoia con Come Si Cambia. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, un saluto a Walter di Sommariva, Walter di None, a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, saluto tutti i manilosi.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Eleonora. Vorrei ascoltare, se possibile, Express Yourself di Madonna. Auguro a tutti una buona giornata e buon lavoro a chi si è alzato presto come me. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Roma Bangkok di Giusy Ferreri. La dedico a te e tutti i manilosi mattinieri.
1: Sono Giusy Ferreri, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei mettere per la mia collega Sara Seven Rings di Ariana Grande da Marina. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, da Loren al suo amore segreto Pasquale. Dedico con tutto il cuore la canzone dei Pooh, la donna del mio amico. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Cinzia da Gallarate, vorrei ascoltare Baci piano di Emma, grazie e buona giornata.
1: Ciao a tutti, sono Orcomi, se non ascolti Radio Manila sei game over, un abbraccio.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Angie. Mi faresti ascoltare Oma di Noemi e Rocco Hunt? Grazie e buona giornata a tutti i manilosi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta.
13: Sono le 5:03.

0: Ciao signorina, per favore stamattina mi faresti ascoltare Tango di Tananai. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Lady.
1: Buongiorno Radio Manila. Potrei richiedere l'ultima canzone di Elettra Lamborghini. Grazie Fede.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Bam bam, bambina.
1: Oh hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Loredana.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi metteresti Siamo i figli di Loredana Bertè, fosse già passata, Vasco Rossi. Grazie, e chi non ascolta Radio Manile, game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno, sono Nicola. Vorrei ascoltare Riccione dei De Giornalisti. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, metteresti Every Time We Touch di Cascada? Un saluto Mori da Domodossola. Radio.

0: Buongiorno signorina, buongiorno da Giovanina, siamo noi e sono Altenone, parate. Senti signorina carissima, stamattina ti chiederei maledetta primavera e vi diciamo tutti maliosi. Salutiamo Daniele Ceruso, Vito Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Lino Panate, Gianni Pantacranaiola, Guardia su Maria Bosco, Patataro di Torino, Marco Pastisier di Canelli e tutti quanti manilosi, Maria Pettinatrice. E che dire, chi non ascolta Radio Molino è sempre in Super Game Over. Ciao da Elsa, non è Panatera. Oggi si sta da Dio, benissimo, buona giornata a tutti, ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile Limbo.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001, sempre con te.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Buongiorno, sono Valentina. Potreste mettere romantica di ultimo? Grazie e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Gino da Torino. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Cattive abitudini di Salmo.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme al grande Alice D'Amico per iniziare al meglio la giornata. Auguro a tutti uno splendido giovedì e vi abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

ci piace come la nuova dei Duran Duran, Free to Love. Iniziamo così questo giovedì freschino anche oggi. Tra l'altro tutti i computer mi stanno dando allerta vento. Ma dai, andiamo con la sigla. Sigla, sigla, giorno, sigla.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Tanti sono i canali DAB nuovi di Radio Manila. Io vi consiglio di ascoltare in DAB Radio Manila perché è bello, ma naturalmente anche in FM con tutte le nostre frequenze. E scaricate la nostra app. Il numero è il 338 50 30.

0: Che bello, abbiamo iniziato con Don't You Worry, Black Eyed Peas e Shakira, Anitta insieme, bella. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Sentiamo, iniziamo col primo? Andiamo.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre, fai tu, scegli tu.
0: Faccio io.
1: Buon proseguimento, buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manile Game Over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, un bacio a te. Iniziamo con una canzone che da tanto che non ascoltiamo, Reggae Night.

0: Italia. Siamo tornati al 1900 rifatti 3 con Jimmy Cliff, Reggae Night. Siete su Manilo, questo è il Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Beh, lo ripeto perché è fondamentale il numero di Manila per mandare i vostri audio messaggi e non solo, il 338 50 38 908.
1: Radio Manila, buongiorno, sono Monica da Venere Reale. Volevo ascoltare Monica, l'ultima canzone di Ivana Spagna, Mami Blu. La dedico a tutti voi, vi auguro una splendida giornata. Ciao Alice, stamattina ti sta freschini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, meno male, Monica. Andiamo con Mami Blu.

0: Mami Blue sta andando alla grande, questo singolo. Devo salutare tutte le nostre manilose, tutti i nostri manilosi che ci stanno già ascoltando in streaming, per esempio attraverso la nostra app, ma non è l'unico modo per ascoltarci in streaming. Potete passare dal nostro sito oppure da altre piattaforme. Noi comunque vediamo il numero dei collegati ed è già altissimo già a quest'ora. Bravi, bravi, bravi, bravi. Buongiorno Alice, sono Giusy da Chiarasco. Mi faresti ascoltare per favore Al mio paese di Serena Brancale, Levante Deglia? Grazie mille. Chi non ascolta di Manila Game Over tra poco. Un bacio, Giusy.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Serena Brancale, Levante d'Eglia con Il Mio Paese. Ah, ma sentite qua che cosa è partito in sottofondo, l'avete riconosciuta? Al primo parapà proprio, avanti!
1: Oh, buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, Gigi Camionaro in questa bellissima di nuovo giornata solata, vero Alice? Oggi zero gocce? Speriamo, dai. Niente, durante gli spostamenti avanti e indietro mi faresti mica sentire The Final Countdown? Saluto Cristina da Torino, Giacomo di Peveragno e Lollo, l'altro camionaro pazzo. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Gigi. Allora, devo dirti che è così così, nel senso ci saranno sprazzi di sole, però nel torinese e nel verbano dovrebbe piovere. Sì, soprattutto verso sera dovrebbe arrivare un po' di pioggia. Dai, speriamo però che ci sia un po' di sole anche prima. D'altra parte un po' di pioggia ci vuole. Intanto ci scateniamo con gli Europe at the Final Countdown, che può servire, che so, a darci anche un countdown personale, pronti per affrontare questa giornata e il fine settimana. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: È servita? È servita per dare un po' di carica aggiuntiva, The Final Countdown Europe su Radio Manila? Vabbè, allora abbiamo la nostra Cristina.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina mi metteresti mica le tattoo con all the things she said, oppure se non fosse possibile mi puoi mica mettere the second voice con Let Me Be. La dedico a tutti i manilosi affezionati della mattina, auguro a tutti una buona giornata, chi non ascolta Radio Manila e game over, ciao!
0: Ciao, un bacio, è possibile, è possibile!
2: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando vuoi!

0: The Thing She Said su Radio, She Said su Radio Manila. Mazza quanti messaggi stanno arrivando, ragazzi, sono felicissimo. Dai, chi abbiamo?
1: Alice, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giovedì a tutti, a voi della radio e a tutti i manilosi. Ci fa ascoltare per cortesia Spacer di Sheila? Grazie. Ringrazio l'Oceano Atlantico per l'abbondanza pesca che ci ha donato questa notte. E ho salutato i miei due amici delfini e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero, ciao.
0: Quindi va a pescare il nostro Nick, hai capito? Purtroppo quella canzone però non è in playlist, allora ho scelto qualcosa che c'entra comunque con Space, in questo caso Space Cowboy. Jamiroquai, tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Hai capito? Intanto abbiamo ascoltato Jamiroquai con Space Cowboy. Alice, di notte pescatore, sì, e di giorno accompagnatore turistico per una compagnia portoghese. Ah, ma finalmente abbiamo capito. Beh, grazie per avercelo comunicato, ti mandiamo un abbraccio. Finalmente, mi manda sempre le foto dal mare e tutti ci chiedevamo, ma come mai?

0: In realtà sono due le Loredane qua, c'è Loredana Errore con Loredana Bertè Cattiva. Questa abbiamo scelto per la nostra Angela. Buongiorno Alice, questa mattina ti posso chiedere il mio regalo più grande di Tiziano Ferro, dedicarla ai miei figli, che sono il dono più prezioso della mia vita. Un saluto a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu.
1: No, sono io, tranquilli che faccio. Ah, Tiziano Ferro con il regalo più grande cantata a squarciagola, naturalmente. Ma sentite che io sono contento quando i nostri maninosi ci mandano questi audiomessaggi. Avanti.
2: Buongiorno. È la prima volta che chiamo, però vi ascolto da parecchi anni. Mi fate sempre compagnia. Sono Giorgio, il camionista di Volpiano.
1: Ciao Giorgio.
2: Praticamente volevo ringraziare appunto per la compagnia che mi fate, e se potevo ascoltare una canzone di Vasco Rossi ogni volta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Giorgio, un abbraccio. Ah, finalmente abbiamo sentito la tua voce, siamo molto contenti di questo. Sei entrato a far parte dei manilosi che mandano gli audiomessaggi. Allora un abbraccio, in arrivo Vasco Rossi, tra poco.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Grazie, grazie, su Radio Manila. No, anche ogni volta è stata richiesta questa mattina Vasco Rossi e ci mancava da un po', una canzone di Vasco di questo tipo. Buongiorno a tutti, questa mattina ci vuole una bella carica di adrenalina. È possibile ascoltare Fatboy Slim, Yamama Push The Tempo? Grazie Radio Manila, buon lavoro Fabio e Roberta da Giaveno. Allora guarda, ne ho scelta un'altra perché quella non è in playlist, ma c'è qualcun altro che ha bisogno di carica, vero?
1: Buongiorno Aris, buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, Andrea da Volvera e Milite Noto. Allora, la vogliamo accendere un pochettino, la vogliamo ravvivare un pochettino questa giornata?
0: Ma
1: questa mattinata 6:50 in direzione della caserma. Ecco dai, facci sentire qualcosa che ci dia un pochettino la carica per affrontare gli ultimi giorni di lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Senti qua che cosa ho scelto. Right here, right now, Fatboy Slim su Manila.

0: right here, right now. Abbiamo un paio di messaggi, no, uno è un messaggio di testo, e il messaggio di testo è questo. Allora, buongiorno Alice, mentre faccio la corsa mattutina vorrei ascoltare Amore senza fine di Pino Daniele, la dedico in particolare a Carla e a tutti i manilosi, grazie. Chi l'ascolta Radio Mania, Game Over, Sergio di Ceretta. E poi chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, sono Mauro Amino Frisul, stamattina voglio ascoltare Cammina nel sole di Gianluca Grignani. Saluto tutti e tutti i manilosi e buonavevi una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Belle entrambe le canzoni che sono state richieste, molto molto belle. Allora iniziamo con Pino Daniele.
2: Con gli occhi dell'amore non ci lasceremo

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03. Sport.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo iniziato la seconda ora del Manila Box Reference con Cammina del Sole Gianluca Grignani. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto messaggi come questo.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan, e stamattina sarebbe bella ascoltare Lenta e Generosa Yellow dei Coldplay. E la dedichiamo a lei che illumina ogni giorno con la sua luce. E che ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Allora, a questo punto non so se questa mattina il nostro Jonathan si riferisce alla sua chitarra o se si riferisce alla luna, ma entrambe le cose comunque sono straordinarie. I Coldplay con Yellow su Radio Manila, ma sì, l'unica che ve le suona quando volete.

0: Yellow, sono domani a Coldplay, che insomma sono sempre straordinari, ci piacciono. E come mi piacciono questi messaggi?
1: Ciao Alice, sono 10 anni che ascolto Radio Manile e questo è il mio primo messaggio vocale.
0: Wow!
1: Vorrei ascoltare i Modà con quel sorriso in volto mentre sono qui che vernicio le auto della finanza. Grazie a tutti e chi non ascolta Radio Manile è game over.
0: Ciao, un abbraccio, ma ho capito bene, le auto della finanza, ma veramente, avanti? Chi
2: ciao,
0: c'è?
2: Ciao Super Alice, buongiorno, sono Roby. Stamattina mi metti Promise Myself, la dedico a tutti i manilosi mattinieri. Auguro un buon giovedì e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio da Roby, ciao.
0: Ciao Roby, ne arriva anche la tua canzone tra poco.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
6: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: arrivati sino al 1900 taratifi, tondi tondi. Eh sì, con I Promise Myself, Nick Kamen, su Radio Manila, avanti.
1: Ciao Alice, sono Valeria d'Istra. Visto che non l'ho ancora sentita, mi fareste ascoltare Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, è game over, ciao.
0: Ciao Vale, un bacio sulla fronte, l'ascoltiamo Sabato Sera.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Cantata a squarciagola questa sabato sera a Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Manina. Abbiamo un audiomessaggio giunto al 338 50 38 908. Intanto volevo salutare anche coloro che mi mandano un'iconcina, un saluto sui miei social personali. Grazie, grazie per essere sempre con me anche lì. Mi raccomando, venite a trovarmi per le mie storie folli al mattino. Sì, ma è tutto finto. È palesemente finto quello che vedete. Avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Amor di Achille Lauro e saluto il mitico Fabrizio di Sant'Albanatura. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio Giacomo, ci vediamo per Peveragno il 20, ci sarai? Sì, io ti aspetto. Mi raccomando, tra poco arriva Achille Lauro.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
22: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, fatto, l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Achille Lauro, abbiamo un audio messaggio? Sì, al 338 50 38 90, arrivata Daniela.
1: Ciao Alice, buongiorno. Ciao. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene, giro per consegne. Volevo chiederti se per favore mi fai sentire una baciata, lascio scegliere a te, mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che mi salutano sempre, un bacio a Cristina di Torino, a Silvia e alle ragazze, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniele, adesso vediamo, sentiamo se riconoscete subito la voce femminile. Dai, non dico nulla, lei è una baciata.

0: Il titolo della canzone è proprio Una baciata ed è un singolo uscito da pochissimo. L'avete riconosciuta lei? Ma lei è Annalisa Minetti con Jay Peralta. Una baciata solo di manina. Ciao Alice, sono Romina, vorrei ascoltare A squarciagola di Olly e dedicarla a mio cucciolo Francesco. Chi non ascolta di manina è game over. Ciao Romina, ciao Francesco.
1: E non vado fino in fondo nelle cose da un po'.

0: Julie con Squarciagola su Radio Manila. 338 50 38 908. Purtroppo non posso esaudire il desiderio di Ema.
1: Ciao Ais, Emanuele da Pocapaglia. Gioia, oggi mi sono svegliato con in testa Soli al bar. Te la ricordi? Guarda, se ce l'hai in cantina, togli un po' di polvere, eh? La mettiamo, ci cantiamo un po'. Grazie mille Alice, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma tesoro, l'hai chiamato Gioia. Tesoro mio, no, non posso. E allora ti associo a questa richiesta.
2: Ciao Alice, sono il mio da Vaprio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Everybody del Backstreet Boys e dedicarla alla mia amica Tina, dire che la voglio bene. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimmo.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: L'avete fatto tutti, Backstreaks, Backs Alright. Bene, avanti.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno a tutti i mani da
0: buongiorno.
1: Buon giovedì gnocchi come te, sempre. E non fa neanche fa freschetto, non c'è neanche il sole, ma questa così tra la settimana non cambierà la situazione. Senti, io volevo dire una gipesta prima di andare via di Neffa. Auguro a tutti i maniosi di una splendida giornata. E ricordo a tutti che se non ascoltate il magnificare tutti i giorni siete cattivi anche in game. Over. Oh, il weekend si sta avvicinando, siamo già al 4 di giugno, comunque vicino da Vecchino. Ciao!
0: Tiro, purtroppo non è in playlist la canzone che hai scelto, ne ho scelto un'altra di Neffa, bellissima di quell'anno, The Dufritti 3. Oggi piove ragazzi, domani no, ma la temperatura comunque è intorno ai 20 gradi. Avete capito bene, intorno ai 20 gradi la massima. No, ma cosa sto dicendo ragazzi, aspetta un attimo. Allora, oggi piove, 24 gradi, domani 25 gradi, sabato pioggerellina, occio intorno alla mattina, domenica bello e domenica torna sui 27 gradi. Sarà così? Vabbè, ascoltiamo tra poco la canzone richiesta da il Bettino innamorato.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
8: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
9: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
10: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
11: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Niccolò Paganini a Settimo Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: sento i Pinguini Tattici Nucleari con l'ultimo singolo che piace un sacco ai nostri manilosi. Sì, sì, l'allerta vento allora è da domani dalle 14 alle 2 di notte. Hai capito? Avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Come stai? Direzione lavoro. Oggi è brutto ed è frescolino. Ci sai dare tu qualche indicazione di temperatura e di previsioni? Allora Alice, mi puoi mettere o la fine di Tiziano Ferro, oppure fosse già passato, se mi metti l'ultima di San Giovanni e Clara. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collegno. Baci baci e grazie sempre di tutto.
0: Ciao, un abbraccio, un abbraccio a Lauretta, e mi dice anche previsioni di oggi, pioggia leggera intorno alle 18. Vedremo. Intanto, prime news della giornata e poi torniamo con Clara e San Giovanni.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect.

0: Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 8:02.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
14: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
13: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Questo abbiamo iniziato con Clara San Giovanni, le ragazze. Buongiorno, siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Basta spedire un audio messaggio, un messaggio vocal oppure un messaggio di testo al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno. E buongiorno a tutti voi. Un saluto da Lino, di Montà. Ciao, buona giornata. Volevo dedicare una canzone a Manuela, che sto andando a lavorare, alla mia compagna. Mi fai ascoltare per favore Romantica di Ultimo, e manca sempre meno il suo concerto. Chi lo ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Ora!
0: Ciao, un abbraccio a tutte e due.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Atlantica, ultimo su Radio Manila. Abbiamo il nostro Giacomo, ma facciamolo entrare, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Torino. Mi faresti ascoltare per favore Tommaso Paradiso, Romantici. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Viamo Giacomo da Torino.
0: Ciao Giacomo, vedi che ogni tanto sembrano fatte apposta, i messaggi che arrivano, questi erano in sequenza, prima Romantica e poi i Romantici, Tommaso Paradiso.

0: su I Romantici, su Manila 8 e 18 praticamente. Chi c'è?
1: Marco da Canelli.
0: Ehi là.
1: Avrei piacere questa mattina di ascoltare un pezzo di Corona anni 90 da disco per ricaricare un po' le batterie e salutare un po' tutti. E cosa dire, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: E allora lucidate i cubi portatili. Manila Box Breakfast.
2: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
10: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
11: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Servo Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Abbiamo scelto I Don't Wanna Be a Star Corona per muoverci sul cubo portatile. L'avete fatto? Vabbè, ma anche con l'immaginazione. L'immaginazione va bene. Ciao, sono in radio. Sono in radio nel senso che sta ascoltando la radio. Questa mattina sono Sofia. Mi puoi mettere una canzone d'estate? Non vale. Ah, qui allora muoviamo il bacino con Fred De Palma e Anna Mena.

In estate, Dufriti 18 con Frede Palma e Anamena d'estate non vale. Che bello, bei tempi. Buongiorno Alice, come stai? Mi potresti fare ascoltare Cenere di Lazza? Oppure fosse già passata Ed Sheeran con Perfect, la versione di Vocelli. Grazie, sono Linda e ti auguro una splendida giornata, una buona giornata a tutti. Manilosi, bacio a te Linda da parte nostra.

0: Esatto, ci sono le notizie sul traffico, vero? Allora, sentiamo la canzone che arriva.
1: Buongiorno
0: dopo.
1: Alice, sono Erika da Nichelino. Alice, per favore, mi faresti ascoltare questa mattina Erika con Relation? Se non c'è quella con Gabri Ponte, I don't know. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila in Super Game Over.
0: Tra poco allora, dopo la viabilità.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
18: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: don't know. Adesso abbiamo, sentiamo a proposito di voci, la voce di Debs.
1: Ciao, Radio Manila, sono Deborah da Torino. Non è che mi metteresti 1969 di Achille Lauro mentre Matteo va al lavoro? Chi non ascolta la Radio Manila è game over.
0: Allora, ci siamo un po' iscritti, visto che è passato da poco. Achille Lauro mi chiede Bella Madonnina di Tananai. Vi rifaccio il vocale? No, ma va bene così, dai, Debs. Un abbraccio a tutte e due. Questa è Bella Madonnina, Tananai.

0: Madonnina Tananai. Ah, ma l'avete già riconosciuta così? Bravi.
1: Ciao Radio Maniera, sono Matteo da Torino. Potrei chiedervi Ops, I did it again di Britney Spears. Chi non ascolta Radio Maniera è game over.
0: Ciao Matteo, un abbraccio. Britney Spears, Ops, I did it again.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Allora, c'è c'è voglia di cantare con un momento che direi super karaoke, ma chiamiamolo anche momento stadio. Ciao, sono Laura, metti Amor di Achille Rauro che è appena passato, oppure Urlando contro il cielo di Ligabue. Grazie mille, buona giornata a tutti. Siete pronte, pronti?
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
10: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: quando contro il cielo l'avete cantata a squarciagola. Vabbè, se potete fare anche un po' di casino potete farlo, con Ligabue l'abbiamo ascoltata molto volentieri. Sentiamo questo audiomessaggio anche se...
1: Ciao Radio Manila, sono Cristina e sto andando al lavoro. Vorrei ascoltare la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi. Buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ti mandiamo un bacio anche se Vasco Rossi è già passato. Mi sa che concludiamo la puntata di oggi del Manila Box Breakfast con due pezzi rock. Ciao, sono Tiziana di Cuneo, stamattina vorrei sentire My Sharona dei The Neck. Chi non ascolta Radio Manila è game over, vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi anche per i grandi successi del passato.

0: Senti che sudata.
1: Ma piano che ti fai
0: male. Oh mamma, che sudata. Ma no, ma sbatto di qua, sbatto di là. Sai che qua non ci sei manco tu. Almeno quando metti queste vieni qua e poghiamo insieme. Cioè non lo so, mi fai sbattere da una colonna all'altra.
1: Scusa, però abbi pazienza, se pochiamo, ogni volta che pochiamo insieme poi ti fai male.
0: Questo è vero, che sono la chiavica tra i due, sono io, lo so, però...
1: Che posso... caffè, l'ultima volta sei prendevo un caffè, passa un pezzo rock, pochiamo un
0: spacchi
1: attimo...
0: Masche!
1: Si gira...
0: Sei scemo, fai male, fai piano! Che caffè che schizza da tutte le parti...
1: Quello è vero, a parte che quello è vero.
0: Vero.
1: Ma bisogna fare attenzione però, sì. Perché ogni tanto anche noi di Manila, anche noi speaker,
0: sì,
1: facciamo il classico. Tu ti ricordi Stelio e Olio? Le mie vite?
0: Sì, certo, come no, certo.
1: Che c'è quel famoso sketch dell'ora, no? Che
0: sì.
1: Olio chiede a Stelio: scusa, che ore sono? E lui con la mano stessa dell'orologio tiene in mano le patatine, gira
0: e se le rovescia.
1: Certo.
0: E
1: noi sono le patatine.
0: Esatto, noi non facciamo uno sketch, però è la vita, è vita
1: è
0: vera.
1: No, ma noi proprio col caffè, col a caffè. Manila, davanti alla macchinetta.
0: Capisci? Sì, è così, noi facciamo queste robe qua facilmente, quasi anche ogni giorno, non dico ogni giorno, ma spesso comunque. Sì.
1: Io avevo preso caffè.
0: Caffè! Esatto, vero, vero.
1: Vabbè. Mi lascio allora faremo. Mucchi
0: sì.
1: Il caffè adesso, per adesso lo va, no, ancora prende? No, perché
0: certo, 9:33 puntuali. Io

0: Non sto sempre a dirlo, ma loro lo sanno benissimo che dopo le 9.
1: 31 minuti da adesso.
0: Sì, sappiamo. Esatto. Via. Via col timer.
1: Domani. Okay. Se le 9 vi lascio la voce. Bye bye. Ciao.
0: Ciao.
1: Appiccicati.
0: Ciao, ma domani.
1: No, ma anche oggi.
0: Le patatine. Radio sempre. Radio
2: Manila. Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta.
10: Sono le 9:03.
11: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
12: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
12: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
18: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
17: E per la pulizia delle facciate?
18: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
19: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
18: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio l'arrivo di missili. La Grazia, Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
20: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi. Never made

0: Nickelback aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, come state? Come va? Siamo già giovedì. Ieri eravamo tutti presi male perché sembrava quasi un lunedì, ma alla fine è già giovedì, domani sarà venerdì, ci saluteremo, ci augureremo già un buon weekend, quindi abbiamo dei motivi per essere felici. È vero che oggi fa più freschino, ma volete mettere? Non alzarsi con quella cappa, alzarsi non con quella cappazza di caldo, alla fine va anche bene un po' più freschetto. Io c'ho sulla camicina, va bene così. Va molto bene, tra poco si prende un bel caffettino tutti insieme, soprattutto si fa girare la ruota, voi siete gli unici indiscussi protagonisti di questa meravigliosa Radio Family fantastica che è Radio Manila, al 338 50 38 908, sapete che la mucchia arriva, si roccheggia, ma poi tutto il resto lo decidete voi. Andiamo a girare la ruota che qua bisogna smuovere un bel po' di energia. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Piera da Torino.
0: Ciao Piera.
1: Lavoro e vorrei ascoltare Quando sarò morto di J Ax. Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Ascolta Radio Manila.
0: Ciao, buona giornata anche a te Piera.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberto.

tutti, Emma Lanford su Radio Manila, sono le 9:23 appena scoccate e siamo così tutti belli freschi questa mattina, siamo belli freschi, c'è tanta voglia di musica, meno male che esiste la musica, pensate che tristezza se non avessimo la musica intorno a noi, cioè veramente, ma avrebbe senso tutto allo stesso modo secondo voi? Secondo me no. Ciao, sono Clark Kent e vorrei augurare il buongiorno al principesso bello ascoltando se possibile Ossessione di Samurai J, dirgli che mi manca tantissimo e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over e arriva.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Buongiorno Mucchi, ma
1: buongiorno.
0: Stamattina
1: meno male.
0: Però volevo far ascoltare sì. quella di Gabbani, Il sudore ci appiccica. Anche se mi piace tanto Summer Funk, però stamattina ti chiedo quella di prima.
1: Va bene.
0: Ci appiccica. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, saluto le sorelle della Marcella. Ciao ciao.
1: Ciao, buona giornata a te. Arriva Francesco Gabbani.

0: Devo dire. No, niente.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
2: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
24: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
25: Muoversi in Piemonte.
26: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 o vada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Katy Perry con Band Aids su Radio Manila, ce la siamo ascoltata per volere della nostra Annarita che è a casa a fare le pulizie. Lo so, però dai Annarita, vedi il lato positivo, che con questo freschetto secondo me è più dolce fare le pulizie, no? Che con quel caldo pazzesco. Ciao Roberta, sono qui al lavoro con il mio collega Fabio, se è possibile vorrei sentire l'ultima canzone degli Evanescence, grazie, buona giornata Davide. Allora ce l'ascoltiamo, l'ultimo singolo Who Will You Follow degli Evanescence su Radio Manila.

0: Buongiorno Muki, sono
1: Buongiorno.
0: E questa mattina, come ormai solita routine, vorrei ascoltare Michael Jackson, che è il mio grande idolo e che adoro da quando ero una bambina di 9 anni.
1: Immagino.
0: E ti vorrei chiedere la canzone Bad, altrimenti Billie Jean. Grazie, auguro a tutti una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, un abbraccio. Allora, chi come me lo ascoltava da piccolo? Arriva Michael Jackson con Bad.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Al mio paese, Serena Brancale Levante, Delia, questa la richiesta della nostra Cristina al 338 50 38 908. Allora vado avanti a girare la ruota visto che siete tantissimi. Buongiorno Mucchi, buongiorno Manilosi, sono Alessia da Torino. Oggi vorrei ascoltare Luci Blu di Emma Marrone. E allora ce ne torniamo nel 2020 e ce l'ascoltiamo tutti insieme.
1: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: piace. La tua radio sempre.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 10.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituito una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani.

0: iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ci vuole una Laura, il nuovo singolo di Coez qui su Radio Manila. E allora voglio andare avanti a leggere il prossimo messaggio. Buongiorno Radio Manila, sono Maria. È possibile mettere Wherever You Will Go dei The Calling? Buona giornata a tutti. È possibile, certo che sì. Ce ne torniamo nel 2001 con questa canzone che ha avuto un successo veramente enorme. Allora ce l'ascoltiamo insieme.

0: I The Calling su Radio Manila. Andiamo avanti, pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno Roberta, sono Beppe da Torino.
0: Ciao Beppe.
1: Potresti per cortesia farmi sentire Imagine di John Lennon e Yoko Ono? Ti ringrazio. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, a proposito di successi planetari, questo del 1971, arriva John Lennon, Imagine.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia, Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ade su Radio Manila alle 10:23, tra poco merendina, un altro caffettino, ragazzi, che non so se arriva alle 11 per aspettare. Buongiorno Mucchi, buon caffettino, grazie. Stamattina è iniziata male, direi che ci sta un bel baffa di Masini, visto che non glielo posso dire, glielo dedico. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, sono Monica. Quanti non ne possiamo dire, ne vorremmo dire, ci farebbero stare anche molto meglio, però non si può sempre, purtroppo, ecco, non filtrare quello che si pensa. Quindi noi intanto cantiamola, poi tanto arriva chi deve arrivare. La ruota gira.

0: Allora, lo definisco sempre quel momento lì liberatorio che ci viviamo qui su Radio Manila. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Benedetta.
0: Ciao.
1: E vorrei ascoltare la nuova canzone di Clara e San Giovanni, Le ragazze. Se non fosse possibile, qualsiasi altra canzone di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ti abbraccio, arrivano.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025, da Alfa Sigma.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Roberta Mucchi.

Ciao Roby, sono tornato, sono Joe. Ciao Joe, che piacere. Mi fai ascoltare una canzone dei Black Keys, e Gold on the Ceiling, ce la siamo proprio ascoltata insieme. Allora, stiamo andando verso la chiusura di questa seconda ora di brunch, e siete ancora tantissimi. Ciao Radio Manila, mi chiamo Samuele, ascolto da Chioggia. Se possibile vorrei tanto ascoltare Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande. Grazie. Allora sì, arriva e ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ariana Grande su Radio Manila. Ciao Mucchi, sono Alessandro, mi faresti ascoltare Romantica di Ultimo, se non fosse già passata? Grazie e buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Niccolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Mischeta Giovanna Arcor su Radio Manila, sono quasi le 11. Saluto Albe che ha richiesto questa canzone nel brunch. Ciao Roberta, sono Mary da Pianezza. Volevo chiederti se oggi ci fai ascoltare Ecstasy di Fred De Palma. Volevo salutare tutti i manilosi. Un saluto grande a voi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora andiamo ad ascoltare Ecstasy di Fred De Palma e aspetto i vostri messaggi vocali al 338 50 38 908.

0: Buongiorno bella Roby, come stai?
1: Buongiorno,
0: io
1: bene.
0: Sono tornata dal giretto con Maya.
1: Bene.
0: E adesso devo iniziare a preparare un po' di cose perché domani festeggiamo Camilla, la mia bimba, diciamo.
1: Ma che bello!
0: Che ha compiuto 18 anni, farà la festa con le sue amiche.
1: Giusto.
0: Quindi non so, mi fai sentire qualcosa di Coez che piace a lei, vabbè, non la sentirà però. Niente, Roby, la dedico a te, a me, a Mai.
1: Ecco, non si sente più il vocale, come mai? Allora aspetta.
0: Ciao a tutti Manilosi,
1: ecco,
0: auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Chi non ascolta Radio Manila, che è la migliore, è game over. Ciao.
1: Ciao, allora io ti abbraccio e vabbè, domani faremo gli auguri a lei perché farli prima porta male, ovviamente. Allora, Coez l'abbiamo ascoltato con il nuovo singolo poco fa, quindi passo al prossimo messaggio. Ciao Roby, sono Alberto, vorrei ascoltare una canzone di Vasco, se fosse Sally sarebbe perfetta. Ti ringrazio, ti voglio bene, ti ascolto sempre. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio grande grande e arriva Vasco per te.

0: senti che per ora la tua radio sempre.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01. Sport.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanutta, una casa da vivere.
9: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati da Jenny De Gaetano, pur senza il numero...

0: 21 del mondo Jannik Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti del Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby post empalio ancora più pesante tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
1: È una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Brickell, What I Am, 1988, siete su Radio Manila nella terza ora di brunch. Le vostre richieste al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Paola di Bra, mentre lavoro in ufficio potrei per favore ascoltare Hey Man di Zucchero oppure Romantica di Ultimo. Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over, sempre ciao, arriva Zucchero.

0: Bella Vaiu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
4: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona.
9: Vedi quanto si boxa.

0: Shade, il suo nuovo singolo Toxic, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila e ringrazio Patti per averlo chiesto qui nel brunch. Pronto?
1: Ma buongiorno, Mucchi!
0: Ma buongiorno!
1: Sono la panterona!
0: Rawr.
1: Mi metteresti Maniac? La dedico a tutte le mie colleghe, Officina 82 a Torino, Fiat. E ricordatevi sempre che chi non ascolta la Mucchi è un super game over. Baci baci baci dalla panterona.
0: Rawr. Panterona, un abbraccio. Allora al tuo ruggito rispondo con un mugito.

0: Ciao Roby, sono Nadia.
1: Ciao Nadia.
0: Da tantissimo tempo che non senti la mia voce, anche se ci siamo scritte.
1: Vero, vero.
0: Tantissimo, ho sempre richiesto canzoni.
1: Vero.
0: Mi faresti ascoltare Fiore di Maggio e la dedico al mio angioletto Christian. Grazie di tutto. E chi non ascolta Manila è game over. Ciao.
1: Ciao Nadia, è bello sentire la tua voce. Arriva Fiore di Maggio.

0: Meravigliosa canzone di Fabio Concato del 1984, continuiamo ad ascoltarla ed emozionarci. Fiore di maggio su Radio Manila. Andiamo avanti a girare la ruota, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di John Newman, Love Me Again. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora dai, leggo ancora un messaggio. Ciao Roby, sono Aurora, sono al lavoro, mi piacerebbe ascoltare una qualsiasi canzone di Billie Eilish. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona giornata. Arriva anche Billie Eilish adesso, John Newman con Love Me Again.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish, Bad Guy, successo planetario, lei meravigliosa. Buongiorno, sono Fabio da Carmagnola, volevo chiedervi, Fred De Palma con la testa gira, volevo fare un saluto a Gennarino. Allora, glielo facciamo un saluto a Gennarino, però Fred De Palma con Ecstasy, l'abbiamo sentito proprio poco fa. Buongiorno Roberta, sono Alessia, oggi vorrei ascoltare Grey Goose di Cesare Cremonini, grazie, chi non ascolta Manile, Game Over, arriva.

0: Ciao Robertina, sono Danilo da Mondovì.
1: Ciao, ciao.
0: Volevo
1: Danilo.
0: Richiedere una canzone, Sunshine Reggae di Layback. E ricorderà a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Roby!
1: Ciao, allora come dicono gli adolescenti oggi stiamo nel chill con questa canzone, sciagliamo di brutto. Allora del 1983, dico una mucchia rincoglionita, no, sono solo madre di un adolescente. Arriva Sunshine Reggae.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Roby, sono Gianfranco, vorrei ascoltare Diamanti e Oro, se possibile. Chi non ascolta Radio Manila è game over, spero prima di mezzogiorno. Allora, se ci sono io sicuramente sempre prima di mezzogiorno, perché poi inizia il Banana Time. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Tananai Tango, la dedico al centro estetico semplicemente di Ciriessero Pino, Renato da Borgaro. Buona giornata naturalmente. Chi non ascolta Radio Manila, beh, lo sappiamo, è game over. Non c'è un amore senza

Ciao Roby, sono Johan. Mi piacerebbe ascoltare Miguel Bosé con Se non torni. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, l'ultima canzone che chiude il Manila Box Brunch dal 1993 arriva Miguel Bosé.

0: Se tu non torni, ma è tornato. Come ogni giorno puntualmente è tornato Davide Pomponi, esatto, a fare il suo Banana Time.
1: Una volta si diceva puntuale come una cambiale.
0: Come una cambiale, è vero. Adesso su quello non scappavi.
1: Ci sono ancora le cambiali?
0: Ma secondo me sì.
1: Anche secondo me.
0: Sì, ci sono ancora. Ci sono ancora, magari un metodo meno usato, ovviamente, però c'è ancora.
1: Però ci sono ancora le cambiali.
0: C'è ancora.
1: Quindi puntuale come una cambiale.
0: Come una
1: qui.
0: Cambiale è arrivato così. Oltretutto i manilosi oggi hanno quel friccicore, perché ieri erano un po' così, che
1: sì,
0: sembrava
1: oggi...
0: lunedì, oggi dai vedono già il weekend, siamo già venerdì.
1: Che meraviglia.
0: Sto
1: però.
0: Giorno che a spezzà, io dico, ma non si potrebbe, per dire, anche solo iniziare il martedì la settimana, ti
1: non
0: cambierebbe
1: male,
0: la vita.
1: Infatti.
0: Ti cambierebbe la vita, perché poi almeno il sabato succede che concentri tutto quello che c'è da fare, quindi ti riposi appena appena la domenica. Ci fosse anche lunedì
1: insieme,
0: che uno
1: tre giorni di weekend,
0: poi inizi martedì a mille, cioè senza lamentele, tutto perfetto, preciso.
1: Però, proponiamolo. Se c'è qualcuno che sta ascoltando vuole introdurre il weekend allungato,
0: esatto,
1: noi siamo disponibili.
0: Che faccia,
1: pagato,
0: che metta
1: lunedì,
0: ma c'è vabbè,
1: cioè,
0: stiamo a casa così, no? Certo, a casa iniziamo un giorno dopo e anche pagato, ovviamente noi abbiamo delle richieste tutto sommato pacifiche, cioè bonarie.
1: Ma certo,
0: bonarie. Cosa avremmo mai chiesto? Cosa avremmo mai chiesto? Diamo voce a quello che vorrebbero tutti. Bene, allora, dopo averle sparate anche oggi come il nostro solito, io me ne vado da quell'altra parte. Ci risentiamo domani nel brunch e buona banana a tutti.
1: Grazie.
0: Puntuale. Grazie. La tua radio
2: sempre. Ciao, sono Enrico Nisciotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 12:04.
11: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
12: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno da Bennett i

0: Carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Devo dire un segreto.
12: La spesa la faccio solo da Conad.
11: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
13: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a l'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Manila News.
18: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Pazzi, stupidi ragazzi è il nuovo singolo di Raf. Allora mi confermano, sì, le cambiali esistono, mi spiegano anche a cosa servono e lo so, infatti poco fa è arrivata anche la conferma da parte di altri manilosi. Allora un abbraccio ai nostri amici, siamo pronti per stare insieme 3 ore con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo l'audio di Marcella. Ciao Marcella.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sì, ma stamattina non si suda, non si appiccica, dai.
0: No, scusate, ho sbagliato voglio... io. Ho mandato in onda il messaggio sbagliato. È questo quello giusto.
2: Confì? Sì. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Posso chiedere Sonia ragazzo?
0: Va bene.
2: Alfa e Vecchioni, o solo Vecchioni?
0: Tutti e due, dai.
2: Che tra una settimana i ragazzi sono già a casa da scuola.
0: È vero.
2: Anche mia figlia sta finendo la prima superiore. Il tempo passa. Va bene, dai. Grazie, buona giornata un po' grigina. E chi non ascolta Radio Menega Mondo, saluto la sorella Marcella. Buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao Marcella, un abbraccio. Eh sì, il tempo vola, c'è niente da fare. Com'è che si diceva anni fa? I figli crescono, i genitori invecchiano, e così è meno male. Allora salutiamo Marcella, volevo ascoltare la canzone Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni, dove abbiamo aggiunto Alfa in questa bella versione che ti dedichiamo.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
10: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, e arriva il messaggio audio della nostra manilosa Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidino, sono Giorgia. Volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, se fosse possibile.
0: Va bene.
1: Auguro a te e a tutti i manilosi in ascolto una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, bel Davidino.
0: Ciao, grazie per il bel Davidino, sulla fiducia. Allora, un bacione e arriva Michael Jackson.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

È vero, è vero. Ora che ci ripenso, io e la nostra vanitosa Giorgia ci siamo conosciuti, come mi ha scritto lei, qualche anno fa all'outlet di Torino, me l'ha scritto. Allora mi scrive, posso dire bel Davidino? Ma sono passati un po' di anni, secondo me, sono cambiate un po' di cose, anzi un po' di chili nel mio caso sono cambiati. Ciao, un bacione Giorgia, e adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è il nostro amico Pino Renato. Ciao Pompi, vorrei ascoltare la canzone degli One Republic, Counting Stars, la dedico a tutte le persone in ascolto. Sono Pino Renato da Borgaro Torinese, buon lavoro, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nicolò Filippucci, Mantra, il titolo di questa canzone. Allora ringrazio il mio amico Danilo perché mi ha mandato una bellissima foto, mi fa ritornare in mente il fatto che comunque l'amore c'è niente da fare, muove tutto, cioè muove la vita, fa affrontare i problemi, le situazioni difficili, quando hai una persona al proprio fianco importante che ti accompagna per buona parte della tua vita, è sicuramente un grande aiuto, è sicuramente un conforto quando sei giù. E insomma, oggi è una giornata importante perché il nostro amico festeggia che cosa? Ciao!
1: Buongiorno Davide, Danilo, ciclista di Cuneo, giornata a livello personale importantissima. 32 anni fa come oggi io e la mia Lady ci sposavamo e in questi 32 anni abbiamo condiviso praticamente tutto, molte gioie ma anche molti dolori, fatto molti sacrifici, però siamo contenti, soddisfatti. Vuole essere un invito anche alle coppie giovani che si mettono assieme adesso a non mollare il primo ostacolo, perché la vita ne dà sempre di ostacoli, ma se ci si vuol bene, se si rema dalla stessa parte, tutto si risolve sempre. Volevo dedicarle la canzone di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. Grazie, sono anche un po' emozionato. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over, ciao da Cuneo.

0: Eros Ramazzotti, quanto amore sei per il nostro mariloso Danilo, che oggi festeggia 32 anni di matrimonio. Scusa se non ho detto più nulla dopo il tuo messaggio, però mi sono emozionato anch'io, quindi ho preferito star zitto e far cantare Eros Ramazzotti. Un abbraccio e ancora grazie per aver condiviso con tutti quanti noi questa parte importante della tua vita, questo percorso che stai facendo con tua moglie, quindi grazie davvero di cuore. Adesso invece c'è la nostra amica che sta facendo la sauna. Allora, ciao carissimo Davide, mentre faccio la sauna al lavoro mi faresti ascoltare You and Me di Antonacci, Kiss Vita, un kiss al Trumba e alle ragazze. Quali ragazze?
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Spot. Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Biagio Antonacci con You and Me per Vita che sta facendo la sauna, ma oggi si sta bene, scusate, io ho appena visto ci sono 23 gradi rispetto alla settimana scorsa che a quest'ora c'erano già 35-37 gradi. Allora un abbraccio alla nostra amica e un abbraccio lo do anche al nostro Maniloso, buon pomeriggio.
1: Ciao quasi. Super Pompi.
0: Ciao.
1: Buongiorno, vorrei dedicare alla mia Giorgia, piccolina, che sto andando a prendere a scuola, ti amo di Michele Zarrillo se è possibile, e augurando a tutti una buona giornata anche se il tempo non è bellissimo, e chi non ascolta Radio Manila un super game over. Ciao Gino da Torrazza.
0: Ciao Gino. No, mi fa sorridere perché aveva la radio a palla in sottofondo e non si sentiva neanche la base. Bravo, così si fa. Manila si ascolta a volume importante. Allora, quel brano lì non so se è un singolo radiofonico, se lo è mai stato, però non è in programmazione. L'ho scelto io il brano di Michele Zarrillo, si intitola L'ultimo film insieme.

0: Michele Zarrillo con l'ultimo film insieme. Stavo guardando la foto che mi ha mandato Gennarino. Gennarino, scusa se mi permetto, però quelle zucchine mi sembrano crude. Adesso non so se è la foto che è venuta così. Mi ha mandato la foto di una padella con spaghetti e zucchine. Ciao Pompi, mi puoi mettere Giuni Russo con Alghero? Grazie, saluto tutti i manilosi. Oggi pasta e zucchine crude.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: sì, quando i manilosi iniziano a chiedere con insistenza il ghero di Junirusso, vuol dire che è iniziata l'estate, anche se poi oggi la giornata è un po' grigia, però fidatevi, almeno stamattina ho letto dall'altra parte che arriveranno nuovamente temperature oltre i 37 gradi, 42 la settimana scorsa, davvero temperature pazzesche. Gennarino, il baffo mi fa sapere che le zucchine sono cotte in padella e allora per non farsi mancare nulla ha preparato anche le frittelle, credo, con le zucchine che sono buonissime. È vero, bravo, bravo Gennarino, un abbraccio, grazie per aver inviato il tuo messaggio e tra poco la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 13:02.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington. Ucciso un altro casco blu dell'ONU. Ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a

0: sospingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
1: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei Cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo, che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, con rito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
2: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Manila News.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davide Pomponi. Dico.

La più bella del mondo, Rocco Ant, e siamo pronti per iniziare la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Banana Time, il Manila Box, il programma di Radio Manila che fate voi con le vostre scelte musicali inviate tramite WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, leggo il messaggio di Manuel da Ro che scrive: vorrei ascoltare QCPF di Orietta Berti, dedicandola a Federica con tanto amore. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Carissimi saluti a tutti voi. Grazie, ciao Manuel.

Quadri, cuori, picche e fiori, la canzone richiesta nel Manila Box. E allora te li faccio oggi gli auguri alla nostra manilosa che ha mandato il suo messaggio. Ha scritto: ciao Pompi, come stai? Ieri sono diventata un po' più vecchia, ma di certo non più saggia. Se puoi, ti chiederei di andare in cantina a prendere Felicità di Albano, perché ieri, nonostante le difficoltà, essere a cena con mio marito e miei figli è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Ma che carina, un abbraccio a te, a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Hai scritto una cosa meravigliosa: arrivano Albano e Romina Power con Felicità.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sorry, scusa, lo siento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, scelta dalla nostra manilosa Martina, che saluto, ciao, un abbraccio. Ma che bella questa canzone! Ah, l'ho scelta io? Allora, buongiorno Pompi, sono Fabrizio. Visto che tutti chiedono le canzoni di Michael Jackson, io invece, se fosse possibile, te ne chiederei una della sorella, Janet. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sai cosa ho scelto? Ho scelto questo brano, si intitola Rock With You.

0: Mi piace un sacco questa canzone di Janet Jackson, Rock With You, canzone che ho scelto per il nostro amico Fabrizio. Scusate, ma allora devo cambiare le lenti degli occhiali perché mi sa che non ci vedo più. Ho visto un sacco di foto di belle ragazze, loro sono le spagnole. Ciao
1: il vino.
0: Nick,
1: piace il vino?
0: Ah certo, buono il vino.
1: Scherzo, Davide.
0: Il prosecco.
1: Sono Nick, il poeta guerriero. Ascolta, qui abbiamo un gruppo di turiste spagnole, c'è un problema, che vogliono ballare e quindi mi hanno chiesto se si può ascoltare karaoke dell'amoroso.
0: Ma certo.
1: Io gli ho detto, ma provo a chiedergli al Davide.
0: Facciamo ballare le spagnole.
1: Fai tu.
0: Come ballano loro.
1: E un bacio a te, tutti della radio, tutti i manilosi che ci ascoltano. E ricordo soprattutto, questo è importante, che chi non ascolta Radio Manila non beve la tequila.
0: Giusto.
1: Vamos!
0: Ciao! Allora, mi ha mandato le foto delle spagnole che si sono innamorate della mia voce.
1: Scusami! Mi hanno detto le turiste spagnole di dirti che hai la voce più sensuale del mondo.
0: Beh.
1: Mi stanno facendo una capoccia. Uffa, che noia, che barba, che noia, che barba, che noia, che barba.
0: Evviva le spagnole! Arriva, karaoke!

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiusa la statale 20 del Colle di Tenda, in località Genola, in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori la provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.

sullo scafo del nostro amico Nick. Mi è rimasta immagine, quell'immagine lì. Allora, arriva la prossima canzone, una bellissima canzone degli Stadio. Buongiorno da Claudio e Simone. Volevamo ascoltare una canzone di Curreri oppure degli Stadio. Saluti da Castellazzo Bormida e arrivano con Ti mando un bacio.

0: e un bacio lo mando anche ai nostri amici, la squadra del Corsaro Nero. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno Radio Maniera. Oggi vorrei fare una bella dedica a tutta la squadra del Corsaro Nero, una bella canzone.
0: Bella,
1: di
0: eh?
1: Moro. Chi quale? Non ascolta Radio Manila è un game.
0: Ciao. Qualcuno ha detto aspetta, aspetta, perché voleva dire game over e ha detto solo over. Va bene, un abbraccio ragazzi a tutta la squadra del Corsaro Nero. Ho scelto Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 299 22.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
6: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva la scelta musicale del nostro Maniloso. Ciao.
1: Ciao Pompi, come stai?
0: Bene.
1: Sono Marco,
0: tu?
1: Dell'officina di Frassineto.
0: Tutto ok?
1: E oggi volevo chiederti la canzone di J-Ax, Quando sarò morto, e la voglio dedicare a Ivan il Terribile, Tony lo Svizzero, il Bella, ma soprattutto, vabbè, il Vacca, il solito Vacca, ma soprattutto Ale il ciclista, che è tornato tra noi dopo l'infortunio della clavicola.
0: Beh, vuol dire che sta meglio,
1: quindi abbiamo
0: meno male.
1: Una forza in più, ecco, oggi. Niente, quindi volevo appunto chiederti la canzone di J-Ax, Quando sarò morto, e chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao, grazie Marco, saluto anche Ale il ciclista che si è ripreso, e arriva J-Ax con Nashka, Quando sarò morto.

0: Quando sarò morto per il nostro Maniloso, e adesso leggo un po' di messaggi. Allora, avanti con il primo. Ciao, oggi sono un po' giù, vorrei tanto ascoltare con un Deca degli 883. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio da Ale. Poi c'è il messaggio del nostro amico Christian che scrive: buongiorno Pompi a tutti i manilosi da Christian, vorrei sentire Due anime di Max Pezzali e dedicarla alla persona che ho nel cuore ma impossibile da farsi amare. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Questi amori complicati. Altro messaggio: ciao, vorremmo ascoltare L'ultima bomba in città degli Articolo 31 oppure I consigli di un pirla. Un saluto dalla Carpenteria Bianchi di Tornavento. Allora, salutiamo i nostri manilosi e facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001. Non mi veniva signorina, scusate.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: poco apriremo proprio con Annalisa, esibizionista.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14. Sport.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi.

Annalisa, esibizionista, la canzone che ha scelto Pina, la parrucchiera di Sommariva Perno, che saluto e siamo pronti per la terza ora del Manila Box Banana Time. E arriva anche il messaggio di Marco che scrive: ciao Pompi, puoi mettermi i zombie del Young Blood? Un po' di carica domani e venerdì. Un abbraccio Marco. È vero, domani è già venerdì ragazzi, ma questa settimana, meno male, è volata.

0: Saluto Marco, ciao Marco, buon pomeriggio e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Pompi, sono Francesca da Torino, mi metti per favore Accetto Miracoli di Tiziano Ferro? Un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, che bella questa canzone, ma ne arriva un'altra di bella canzone, sono tutte belle, però ragazzi questa è davvero una di quelle canzoni che ti entra nel cuore, ti fa riflettere, anche la prossima. Ciao, ciao Gianni, buongiorno.
1: Ciao Davide, ciao Manilosi. Non è che per caso la regia ci agevola un pezzo di Aiello?
0: Sì.
1: So che anche tu lo adori, per cui faccialo ascoltare, un qualunque pezzo, fate voi.
0: Va bene.
1: Un saluto da Gianni, da Cuneo, dalla nuvolosa Cuneo. Ciao.
0: Ciao Gianni.
1: Ascolta Radio Manila, è game over.
0: Arriva Aiello con Arsenico.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
7: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, questa era la scelta musicale del nostro maniloso Giovanni. Allora, poco fa ho sentito un messaggio audio, sentito per modo di dire, perché era praticamente saltava, quindi non lo mando in onda. Ho scritto alla nostra manilosa Erika che cosa volevo ascoltare e mi ha scritto Era Viva Forever delle Spice Girls, la canzone Pompi. Va bene, allora ti sto accontentando. Arriva la tua scelta musicale, 338 50 38 908, il numero per inviare il vostro messaggio in diretta su Radio Manila.

È sempre bello riascoltare le Spice Girls con Viva Forever, mando un bacio ad Erika, ed è sempre bello rivedere i Manilosi, vero Giuppi? Ciao Davide, sono Giuppi, è stato bello rivederti a Villarbasta e mi fai ascoltare la mia Coccinella dei Sottotono, per favore, grazie bacissimi dalla Giuppi, ha fatto davvero tanto piacere anche a me. Allora facciamo così, mettiamo i Sottotono però con un'altra canzone, secondo me ti piacerà questo brano, si intitola Ti bacio ancora mentre dormi.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Chissà quanti manilosi torneranno al loro paese quest'estate, no? A trovare le nonne, gli zii, i cugini. Che bello quando poi la famiglia si riunisce. Allora saluto Christian con un abbraccio e saluto anche il mio amico Paolo del Pignano. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Natomina. Ciao Pompei. Ciao. Ciao bello, sono Paolo del Pignano. Senti qua, mi metteresti la canzone della Pausini, l'ultima che ha fatto? Grazie mille. Qua l'officina ti saluta tutta. Ti saluto anche il pelato. Chi
0: ciao,
1: non
0: pelato.
1: Ascolta domani. È un game over, un saluto da Elena Saluzzo. Ciao, ciao, bello.
0: Ciao, saluto tutta l'officina di Alpignano e arriva Laura Pausini con Immensamente.

Laura Pausini con Immensamente per l'Officina di Alpignano. Saluto anch'io il Pelato. Ciao Pelato. E adesso arriva la scelta musicale del nostro Maniloso. Allora scrive: ciao, mi metti la baciata solita di Dani J, per favore. Un saluto dalla Renovo, e chi non saluta Manila è un game over. Bravi. Oh, dovete salutare anche Manila, se no altrimenti siete game over. Allora, sai che ho cercato quel brano ma non l'ho trovato. Adesso io non sono proprio un esperto di baciata, c'è un mio collega che è molto più bravo, però ne ho trovata una, Questa è Tutta la ballare di Prince Royce con Dancing in the Moonlight.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
6: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
7: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società LSR.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lascia di conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con Toxic e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Benedetta e vorrei ascoltare Nuda di Annalisa. Se non fosse possibile va bene qualsiasi altra canzone di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao. Allora, se non sbaglio, Annalisa l'abbiamo già ascoltata proprio in apertura della terza ora. Ti associo alla scelta musicale invece della nostra amica Luisa, che vuole ascoltare la nuova di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva la prossima scelta musicale. E il messaggio è quello di Alice da Torino. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe sentire Comuni Mortali di Achille Lauro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Alice da Torino. Ciao.
1: E ciao.

0: rispolverando gli anni 80, 1987, mamma mia. Allora, ero ancora minorenne.
1: Anch'io.
0: Ma di poco, vabbè. Da lì a... Ah, sì. A pochi mesi sarei poi diventato maggiorenne. Mannaggia, vabbè, dai. Però che belli gli anni 80. Ogni tanto ci ripenso, no? Perché non c'era poi tutta questa tecnologia che abbiamo oggi.
1: No, assolutamente.
0: C'era il telefono di casa. La TV a colori era già arrivata, le TV locali, quelle private,
1: quelle c'erano,
0: mi ricordo che c'era Tele Torino, c'erano davvero quei canali televisivi, e mi ricordo anche che in un certo periodo di notte andavano in onda quei programmi lì, quelli un po' spinti, che allora io ogni tanto rubavo il telecomando perché mio padre lo nascondeva nel comodino.
1: Ah, sì.
0: Io andavo di là, prendevo il telecomando, andavo in soggiorno e accendevo la TV.
1: Insomma, curiosavi.
0: Eh beh, certo, avevo già 17 anni, già 16 anni ero curioso, andavo a vedere un pochettino quello che trasmetteva, ma mica peraltro, per vedere com'era la qualità del colore. Quindi
1: i progressi della tecnologia.
0: Adesso si parla di film in 4K, 8K, 3D, 4D.
1: Allora invece,
0: all'epoca andava
1: la
0: bene
1: grana,
0: anche, andava bene anche se non si vedevano benissimo, certi programmi.
1: Certo.
0: Ah, vedi, il Trumba guardava sempre Colpo Grosso con Umberto Smaila, me lo ricordo anch'io.
1: Quello è stato
0: le ragazze cin cin. Sì, infatti. Secondo me,
1: storia.
0: Un sacco di persone che hanno gli occhiali, ragazzi che all'epoca erano ragazzi, ma sono uomini di una certa età, che portano gli occhiali, è per colpa di Colpo Grosso.
1: Di Umberto Smaila.
0: Umberto Smaila. Sì, lo vedo spesso sui social.
1: Sì, è vero.
0: Gli anni passano, però sempre la stessa energia. Sì. Complimenti davvero.
1: È vero.
0: Va bene, niente, allora me ne vado, vi lascio con Colpo Grosso, Federico.
1: Alla radio.
0: Alla radio.
1: Ma rovinerebbe un po' tutto.
0: Adesso io non so, forse dirò una cosa che non devo. Allora, tanti anni fa c'erano anche dei racconti in cassetta audio. Non so se te li ricordi.
1: No, non me li ricordo.
0: Se tu andavi in edicola, vedi, sono anche quasi sparite le edicole. Però se tu andavi in edicola,
1: c'erano queste raccolte che potevi
0: vendevano
1: fare.
0: Dei fumetti, e poi dentro c'era un'audio cassetta che tu mettevi e c'erano dei racconti.
1: Ed
0: non erano neanche male.
1: Gli audiolibri di una volta.
0: Esatto, gli audiolibri di una volta, che raccontavano un po' quelle storielle così,
1: storielle
0: un po' di fantasia. Tutto certo. Quanto, ma era bello sentir parlare.
1: Non lo sapevo questa cosa.
0: Perché in pratica al posto di stare lì a leggere, che diventi ti si abbassa la vista,
1: esatto,
0: ascoltavi, che infatti. Meglio. Forse ce l'ho ancora a casa qualche audiocassetta del genere.
1: Ce l'avevi.
0: Devo cercarla, va bene. Va. Me ne vado, vi lascio con Federico, ci risentiremo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da €250 al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione e convenienza, a €5,99 al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose.

0: Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

Il nuovo singolo di Drake si chiama Janice, la canzone che apre il nostro happy hour di questo giovedì insieme, 4 di giugno, ci ritroviamo insieme in diretta su Manila, l'unica che ve le suona quando volete, da giovedì scorso che non ci sentivamo, Riek complice. Insomma, il 2 giugno, la festa della Repubblica, rieccoci insieme con me il Sart fino alle 18, ma i protagonisti siete assolutamente voi, come sempre nell'happy hour, con tutti i vostri messaggi, le vostre scelte musicali, le vostre dediche, quello che fate nel corso di queste tre ore della parte centrale del pomeriggio. 338 50 38 908 per mandare i vostri messaggi su WhatsApp in formato di testo, ma anche audio. Prima, nel cambio col Pompi, no? Siamo andati un po' indietro nei ricordi del passato, indietro nel tempo, negli anni 80. E a proposito di tempi passati, sul concetto di tempo, partiamo proprio dal messaggio di Marcella quest'oggi, che vuole scegliere far scegliere alla signorina Manila 9001 una canzone sul tempo che passa, una canzone sul tempo. Buon pomeriggio Fede, già giovedì, allora ti chiedo una canzone sul tempo. Le opzioni sono Non m'annoio di Jovanotti, Il tempo non torna più di Fiorella Mannoia, Nel tempo di Ligabue, oppure ancora Tempo che se ne va dei Nomadi, e ce n'è ancora una tra cui scegliere, sì, quella di Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Grazie, buona giornata, buon weekend, tra una settimana è già finita la scuola, è vero, conto alla rovescia, e poi sarà tempo di esami, insomma, terza media e poi maturità. Chi non ascolta Radio Manila, game over, salutoni a tutti da Marcella. Ciao Marcella, sentiamo che cosa sceglie la nostra signorina Manila 9001.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lascia di conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Boss.
11: Manila.

0: No tears left to cry.
1: Ariana Grande, la scelta musicale era quella di Mattia. Ciao, ciao Mattia, chi non ascolta Radio Maniere, Game Over, mi scrive buon pomeriggio a tutti, manirose e manirosi. Allora, 338 50 38 908, per essere protagonisti come la nostra manirosa Stella, con la sua dedica. Ciao Stella.
2: Buongiorno Sara, ben arrivato. Sono
1: anche a
2: Stella
1: te.
2: E oggi volevo fare una dedica a Uda, se
1: a
2: mi
1: Uda?
2: Stai ascoltando. Uda, sono io.
1: Ma stai chiamando?
2: Che sta lavorando.
1: Ok.
2: E volevo ascoltare Lonely di Justin Bieber. La dedico a te, i manilosi, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
1: Ciao, ciao Stella, grazie. Bello. Un bacione anche a te. Per Uda questa, Lonely, Justin Bieber. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else.

0: featuring Justin Bieber, che non era da solo in questa canzone del 2020. C'era anche Benny Blanco, la dedica della nostra Manirosa Stella. C'è la prossima scelta musicale in arrivo, vero?
1: Ciao,
0: chi c'è?
1: Radio Manila. Ciao
0: Alice. Ciao Alice.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Da Cuneo, ben arrivata.
1: E oggi,
0: anche a te,
1: se possibile,
0: sì,
1: vorrei ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Che?
1: Sorry, scusa, lo sento.
0: Perfetto, bravissimo.
1: Oppure una canzone di Michael Jackson.
0: Ma
1: e
0: è già
1: chi
0: partita,
1: non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, arrivano per te i Pinguini Tattici Nucleari su Manila con Sorry, scusa, lo sento.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Federico Sartore.

0: Surfing USA, abbiamo scelto questa per Maurizio, che probabilmente sogna la California, insomma, l'estate perenne. Maurizio da Pinerolo, che voleva ascoltare una canzone qualsiasi, firmata Beach Boys. Grazie mille, chi non vi ascolta è game over. Spero ti sia piaciuta, ciao Maurizio, e do il benvenuto anche a Sergio di Ceretta al 338 50 38 908. Mi scrive: buon pomeriggio Fede, se fosse possibile io vorrei ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi. La dedico a Paola, a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Sergio, chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

delle favole, Vasco Rossi da Io e Te, a Lei e Lui. Chi sono? Sere e Luca da Torino. Sono loro a scrivere con la prossima scelta musicale pronta al 338 50 38 908. Ciao Radio Manina, ci faresti ascoltare una canzone di Michael Jackson? Andrebbe bene Man in the Mirror oppure un'altra, purché sia di Michael Jackson. Grazie a chi non ascolta Radio Manina. Game over, ce l'ascoltiamo. Man in the Mirror.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti, su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

0: Ernia con Super Classico, così abbiamo accontentato anche Cristina, grazie, buona giornata a tutti, anche a te, ciao, ciao Cristina, buon pomeriggio. 338 50 38 908, da chi andiamo? C'è un audio, vero, da ascoltare? Sì, eccolo
1: ciao,
0: qui.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ben arrivato.
0: Ciao Daniela.
1: Bentornato,
0: grazie.
1: Visto che è una settimana che non ti sentiamo.
0: Da giovedì scorso.
1: Per favore, oggi mi fai sentire Words di F. David.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, mando un abbraccio, un bacio ad Isabel, un saluto a tutti i manilosi, ricambio i saluti di tutti, saluto Paolo e l'officina e Cristina di Torino, Marco e Tiziana della pasticceria, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da saluto.
0: Ciao Daniela, ciao, grazie, buon lavoro e buon pomeriggio anche a te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: grande successo degli anni 80, 1982, questa Words di Heather David. Ciao Radio Manila, ce ne abbiamo ancora una da ascoltare in questa prima ora di Happy Hour. È la scelta di Alessia, che vuol farci ascoltare una delle canzoni del momento e probabilmente anche di quest'estate 2026. La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla.
1: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02. Bot.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio, la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Inizio di seconda ora di Happy Hour, chiave decisamente più dense con Offenbach, nuovo singolo che è andato a riprendere un pezzo di una ventina d'anni fa, su per giù, degli Star Sailor, era Four to the Floor, questa è la nuova versione 2026 con la firma di Offenbach. Buon pomeriggio ancora a tutti i nostri manirosi, ripartiamo con tante belle scelte musicali, tanti messaggi stanno arrivando ancora al 338 50 38 908. Continuate così a far suonare Radio Manila come meglio credete, anche con le vostre dediche, perché no? E allora ripartiamo da una scelta che poi sarà in definitiva della nostra signorina Manila 9001, su suggerimento però di Sara Dalmese. Buongiorno maninosi, ho una gran voglia di ascoltare Mahmood, mi mettete voi qualche cosa? Non sa scegliere Sara, un bacio. Ciao, un bacione anche a te Sara, ci pensa lei, la signorina Manila 9001, che cosa ha scelto di Mahmood?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: vi chiamerò.
1: Tuta Gold, ha scelto proprio questa di Mahmood, uno dei suoi più grandi successi. L'ha scelto la signorina per accontentare Sara da Almese. Ciao ancora Sara. Saluto anche Paola da Bra. Ciao Radio Manina, scrive: sono sempre qui davanti al mio PC. Potete rallegrarmi allora questo pomeriggio grigetto con Fatti Furbo di Marco Masini, oppure dal momento che la prossima settimana andrò a vedere il concerto di Tiziano Ferro a Torino. Il sole esiste per tutti, grazie e buon pomeriggio. Eh sì, allora ci ascoltiamo Tiziano Ferro tra poco, anche perché Fatti Furbo di Marco Masini non è un singolo radiofonico, capito? Paola da Bra, tra poco Tiziano Ferro con Il sole esiste per tutti.
2: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

mia riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: sole esiste per tutti. Tiziano Ferro, la scelta musicale era quella poi di Paola da Bra, sempre davanti al suo computer. Chi invece ha finito di lavorare finalmente, sta tornando a casa, è Vita. 338 50 38 908. Questo è il numero al quale ha mandato anche lei il suo messaggio. In questo caso audio, vero?
1: Ciao, Vita. Pepe.
0: Ciao.
1: Finalmente riesco a mandarti un messaggio.
0: Oh, meno male,
1: qua,
0: ci si risente.
1: Il lavoro mi occupa sempre troppo spazio.
0: Ti assorbe
1: totalmente.
0: Se
1: possibile,
0: quasi,
1: mi faresti ascoltare l'ultima di Enrico Nigiotti?
0: L'ultima?
1: Non mi ricordo più con chi.
0: Con Mala
1: Sattei. Grazie tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti, manilosi. Da Vita e rientro a casa.
0: Meno male,
1: finalmente.
0: Dai, finalmente.
1: Almeno un po' di relax.
0: Ci vuole. Ciao, ciao Vita, buon pomeriggio. Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Il nuovo singolo si chiama Sabato Sera.

Ciao di Manila, potete mettermi Stateside di Zara Larsson e Pink Panthers? Se non è possibile, vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson. Però Michael Jackson era già passato con Man in the Mirror nel corso della nostra prima ora e quindi ti abbiamo accontentata con Stateside. Grazie da Idaia e chi non ascolta Radio Manila. E game over. Un buon pomeriggio, un buon happy hour anche a te, Idaia. Andiamo anche da Marco, in provincia di Milano, che col suo messaggio vorrebbe ascoltare una canzone di Tedua, una qualsiasi. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao Marco, anche in questo caso scegli la signorina Manila 9001.

0: Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it.
6: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Muoversi in Piemonte.
21: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
20: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità.
23: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
24: Manila Box con Federico Sartore.
25: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: Karol G con Manu Chao, nuovo singolo, loro collaborazione viajando por el mundo qui su Manila nel nostro happy hour fino alle 18 come il SART 338 50 38 908. Voi assoluti protagonisti, quanti messaggi. Andiamo veloci con la prossima manirosa che sta andando a fare allenamento di che cosa?
1: Ciao Radio Manila, sono Viola.
0: Ciao,
1: e
0: Viola.
1: Adesso sto andando a fare un allenamento di twirling.
0: Vorrei che
1: ascoltare Vai di Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ok, ciao Viola, tu vai pure a fare allenamento di twirling. Intanto io cerco di capire che cos'è il twirling.
2: Mi chiamo Alfa e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.

0: Dromai e vai.
1: Vai di Alfa per la nostra manilosa Viola, alle prese con il suo sport, la disciplina del twirling. Ho scoperto di che cosa si tratta, Walter è stato anche rapido a scrivermelo. Sono ragazzi che fanno roteare il bastone. Vabbè, ha fatto la battuta Walter. Effettivamente è così, è una disciplina ginnico-sportiva, fa parte forse, no, della ginnastica ritmica, se vogliamo, si può fare individualmente, di coppia oppure di squadra, maschile e femminile, quindi non solo femminile, caratterizzato dall'uso di un attrezzo denominato bastone da movimenti del corpo che seguono con armonia una base musicale. Bene, abbiamo imparato una cosa nuova, una disciplina sportiva nuova. Salutiamo ancora Viola e poi andiamo avanti con la prossima scelta musicale. Ciao Federico, mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Messaggio questo di Monica da Torino. Ciao Monica.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Fede, mi piacerebbe ascoltare qualcosa dei Dire Straits. Abbiamo scelto Money for Nothing. Sono Ion di Settimo e chi non ascolta Radio Manila è game over. Accontentato anche Ion, ciao. 338 50 38 908. Andiamo anche da Alessia, da Orbassano. Io vorrei ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. La dedico anche a mio marito. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Eddie Brock, la sua non amica a te nell'EP Hour di Manila. Ne abbiamo ancora una prima delle news delle 17 e un'altra dedica. Ciao Radio Manila, io vorrei dedicare la canzone Comuni Immortali, l'ultimo singolo di Achille Lauro, a Consuelo e Claudia, augurando loro un buon viaggio e uno splendido weekend in Albania. Un abbraccio e buon divertimento, ragazze, da parte di Grinch. Questo il messaggio con dedica per Consuelo e Claudia, a cui auguriamo anche noi un buon viaggio in Albania. Arriva Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: E ciao,

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17:01.
1: What? Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett.

0: attivazione.
1: IreWiFi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
15: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
16: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
14: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale, in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno, gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica, seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali. Torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana, a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
13: Manila News.

0: nuovo singolo anche per Maria Antonietta e Colombre, si chiama Senza Vestiti, la canzone che dà il via alla terza, nonché anche ultima ora, è in diretta su Manila con me il Sart, terza e ultima ora di Happy Hour fino alle 18, poi dopo di me si continua a suonare le vostre canzoni preferite anche con l'Happy Time, in compagnia di Mariella Vitale. 17:10 minuti, 338 50 38 908, ripartiamo dal prossimo audiomessaggio. Dai, chi c'è?
1: Ciao, sono Laura da Torino.
0: Ciao Laura.
1: Chiederti se potevi farmi ascoltare Bossa Nostra di Gaia.
0: Perché no, dai.
1: In alternativa Baci Piano di Comi e Ma. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Entrambe disponibili le scelte della nostra manilosa Laura, ma privilegiamo la prima. Ci ascoltiamo Gaia con il suo ultimo singolo, Bossa Nostra, qui su Manila.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia, e adesso c'è il prossimo messaggio che è una dedica. Il messaggio è quello di Giorgio che mi scrive: ciao Federico, in attesa della pioggia, ma speriamo poca, dovrebbe arrivare tra tardo pomeriggio sera, vorrei ascoltare Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue e dedicarla a una persona speciale. Un saluto a tutti da Volvera, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Tra poco arriva per te Giorgio Luciano Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Piccola stella senza cielo, Ligabue, la scelta di Giorgio, anzi la dedica a una persona speciale. L'abbiamo ascoltata, 338 50 38 908. Proseguiamo con mamma Elisa, che vorrebbe dedicare anche lei una canzone, in questo caso alle sue bambine Anita e Marta. E la canzone qual è? Al mio paese, di Serena Brancale, Levante ed Elia.

0: dal mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, la dedica con tanto amore di mamma Elisa ad Anita e Marta, le sue bambine. E adesso facciamo un salto indietro nella musica del passato, nei grandi successi del passato, col suggerimento di Alessandro. Mi piacerebbe ascoltare Tragedy dei Bee Gees, oppure chiederei Down Under dei Men at Work. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, che si fa, signorina Manila 9001? Quale tra queste due canzoni ci ascoltiamo?
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Via vita. Scegliere una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Federico Sartore.

0: Di ultimo la scelta musicale di Dario, con una dedica a sua figlia che qui con me mi scrive sul trattore. Ciao Dario, un saluto anche a tua figlia, un buon pomeriggio, buon happy hour che prosegue con tante altre scelte musicali con me fino alle 18 e poi sicuramente anche più tardi dalle 18 fino alle 21 con Mariella Vitale e il suo happy time. Buonasera Federico, buonasera Manilosi. Mi scrive Enza, vorrei ascoltare Golden di Harry Styles e dedicarla a mia figlia che, come la bimba che abbiamo ascoltato prima col suo audiomessaggio, si chiama Viola e anche lei ha praticato per ben 14 anni il twirling di cui parlavamo nell'ora precedente, appunto questa disciplina sportiva e che coincidenza, lo stesso nome e stessa passione sportiva. Ciao Enza, un saluto a tua figlia Viola. Ci ascoltiamo Harry Styles allora con Golden.
1: Radio Manila te le suona.

0: Romantici, questa è la canzone scelta da Ersilia al 338 50 38 908. Ciao Ersilia, una buona serata. Sentiamo il prossimo audiomessaggio. Chi c'è con noi? Avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao Federico. Allora, io, visto che domani faccio il saggio di batteria, vorrei richiedere la mia canzone che faccio.
0: Tipo?
1: Eye of the Tiger. Non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Esatto. Andiamo ad ascoltarci allora per un ripassino veloce, il giorno prima la vigilia del tuo saggio di batteria. Tra poco Survivor, Eye of the Tiger.
2: Ciao a tutti da Luca Barbarossa. Volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. arteresina.it.
5: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti, su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Questo è rock.

0: Eye of the Tiger 1982 Survivor su Manila, l'Happy Hour che continua con la prossima scelta musicale. Sentiamo chi c'è con noi al 338 50 38 908 col suo audio messaggio. Ciao
1: Radio Manila, sono Natalia.
0: Ciao Natalia,
1: vorrei ascoltare un nuovo singolo di rap se fosse possibile.
0: Va bene.
1: Con Stupidi Pazzi Ragazzi, o se non fosse possibile metteresti Senza Riserva di Annalisa. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Natalia, ma certo che è disponibile. Il nuovo di Raff si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi, ce lo ascoltiamo subito.

0: Pazzi stupidi ragazzi, è una canzone decisamente fresca dal sapore estivo, quella nuova di Raff, la canzone che chiude anche il nostro happy hour per questo giovedì 4 di giugno come in Sart dalle 15 alle 18. Tra pochissimo le news con la nostra redazione nazionale, gli aggiornamenti e poi subito dopo Mariella Vitale con 3 ore insieme a voi nell'happy time. Noi ci risentiamo martedì sempre a partire dalle 15 per un nuovo happy hour. Grazie a tutti, un bacione, buona serata e buon weekend dal Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Devo dire un segreto.
16: La spesa la faccio solo da Conad.
15: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
17: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi.

0: su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su

Heaven Air e Ultran T Starlight ad aprire il nostro appuntamento in questo giovedì 4 giugno, ormai quasi giunto al termine. Buon pomeriggio barra buonasera da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Tutto bene? Si sta belli freschi oggi, dai, sì, pioverà tra poco, ma vabbè, questo è il tempo. Questa settimana sarà un po' ballerino, ma comunque ci sta bene, dai, alla fine è un bel rientro per il momento, fino a quando alle 20 non inizierà a piovere. Cominciamo subito, vi ricordo il numero 338 50 38 908, questo è il numero che vi consente attraverso WhatsApp di inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale qui a Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Mattia e vorrei per favore ascoltare Il mismo sol di Alvaro Soler, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Iniziamo dunque, Alvaro Soler.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale. Stare con

0: cosa fai stasera? Noemi e Vito Salamanca per Alessandra dalla provincia di Novara che sta rientrando a casa. Ciao Alessandra, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per i vostri messaggi e le vostre scelte musicali qui su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Chiara e Simone, siamo in viaggio per andare a Bellaria. Vorremmo ascoltare...
2: Sorry, scusa, lo siento. Dateci un brano.
1: E chi
2: non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: E allora immagino stiate andando in vacanza, vero Bellaria? Allora buona vacanza, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Radio Manila, sono Chloe e vorrei ascoltare Darjun D'Amico.
0: Sì?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E non mi hai detto il titolo, però speriamo vada bene. L'ultima di Darjun D'Amico, quella nuova, Pianti Grassi.

0: Nasty. Naughty.
1: Ciao dalle Manila, sono
2: ciao.
1: Giacomo da Torino.
2: Ciao.
1: Mi faresti ascoltare per favore Tommaso Paradiso, Romantici.
2: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Vi amo, Giacomo da Torino.
2: Ciao Giacomo, arriva Tommaso Paradiso.

0: Sport!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Per traffico intenso invece segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale tra Drosso e Pianezza e in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere verso Savona. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Calvin Harris, Jazzy con Satisfy, la scelta musicale di Barbara di Torino che saluto. Intanto scorre via, scivola via il nostro giovedì sera, oramai proiettati verso il weekend, perché il giovedì è già una piccola anticipazione, cominciamo già a intravederlo lontanamente. C'è il messaggio di Maria Grazia. Beh, neanche tanto lontanamente, devo dire. Il messaggio di Maria Grazia, dicevo, che scrive: ciao Radio Manila, ci metti una canzone di Ultimo, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di ultimo, arriviamo così alle 18:41, ma buon pomeriggio, buonasera, buonanotte Mariella, le dette tutte, eh? In provincia di Novara ha cominciato a piovigginare, tutto grigio, e chiedo: con chi fai l'amore dei The Colors? Grazie, buona serata e continuazione. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni a tutti da Marcella. Se piove domani non bagno i pomodori, e questa sì che è una cosa giusta.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale. Non

0: Vi fai ascoltare l'ultima di Jennifer Lopez, ma come no Stefano, l'abbiamo appena ascoltata insieme a David Guetta, Gabito Ballesteros, Salvame Hoy, qui su Radio Manila. Grazie, ciao, buona serata anche a te Stefano. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Mariellina, carissima, oh, ben arrivata. Come
0: ciao.
1: Stai? Tutto bene? Io tutto bene.
0: Dove sei?
1: Sto lavorando nella Serra dei Pomodori d'Atterini.
0: Buoni.
1: E mi è venuta in mente una canzone che di Celentano che mi piacerebbe ascoltare, se ce l'hai, Svalutation, altrimenti sempre una sua però vecchia, se
0: vecchia
1: puoi.
0: Vecchia, sì.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, una buona serata, ti mando un bacione grande, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino e un saluto a Roby di Sommariva. Daniela la saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao Daniela, un bacione. Ma ci rendiamo conto di quanto Adriano Celentano fosse avanti, ma già 40 anni fa, pazzesco, perché non c'è Svalutation adesso, altro che.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Salutation, davvero molto molto attuale, sebbene sia un po' datata, diciamo, la scelta musicale di Daniela, che però insomma ci fa stare davvero molto nel presente. Proviamo un po' a sentire, ah no, devo leggere, chi è che voleva ascoltare ultimo? Ah, eccolo qua, no, non era ultimo, ma era Tananai, ma sì, perché non ti firmi, ecco, devo un po' indovinare. Forse Grace? Ciao Radio Manila, potresti mettere Veleno di Tananai, per favore? Prego, non c'è di che, arriva Tananai.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19 e 2 minuti. Sport.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca.

0: Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
1: L'economia.
0: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 90 38 908. Se avete piacere di ascoltare una canzone in particolare, potete farvici accompagnare richiedendola proprio attraverso WhatsApp al nostro numero. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Mariella, ben arrivata. Sono Stella. Mari, sono arrivata a casa dopo una lunga giornata di lavoro.
0: Oh, finalmente.
1: E qui ha piovuto un po', qui a Cocconato ha piovuto un po', però ha smesso, fa freschino, sai, quella bella brezza.
0: Sì.
1: Mamma mia, io adoro questo tempo.
0: Anche
1: Mari.
0: Io.
1: Volevo ascoltare, se non fossero già passati, sai che cosa?
0: No,
1: Mari,
0: che cosa?
1: Stasera?
0: Dimmi.
1: A Chi mi dice dei Blu.
0: Ah.
1: Un mood è così stasera.
0: Dai.
1: La dedico a te che sei sempre dolcissima.
0: Grazie.
1: Ai manilosi e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ti abbraccio sempre forte, un bacio Mari.
0: Ciao Stella, un abbraccio anche a te, un bacio. Arrivano i Blu, a Chi mi dice.

2003, quindi è già 23 anni, non sembra, però. Ray Blue con A chi mi dice, mentre arrivano le 19.13, c'è il messaggio di Alessia. Ciao, sono Alessia. Puoi mettere per favore La testa gira di Fred De Palma? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Alessia.

0: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: volevo ascoltare Chiello con Ti penso sempre e dedicarlo a una persona che non riesco a dimenticare. Ma lui sa. Ah, quindi sta ascoltando? Tutto a posto allora, Silvia. Buona serata anche a te. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisabetta,
2: Marco
3: e Maddalena.
1: E stiamo andando a cena dai nostri cugini e volevamo chiedervi se potevate metterci Niente da perdere di Shiva oppure Oe di Tedua. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Buona cena, ciao, arriva Shiva, Niente da perdere.
4: Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Ciao Mariella, sono Cristina, sto lavorando e ti sto ascoltando. Vorrei ascoltare Superman di Federica Abate. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon lavoro allora ancora per un po', immagino, perché per te Cristina arriva Federica Abate.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliara in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Viabilità.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

ovviamente perfettamente su Gaia, bossa nostra. Questa è stata scelta dalla Daniela di Milano che sta rientrando. Del resto Gaia ha la mamma brasiliana, quindi certe sonorità diciamo che le ha assimilate sin da piccolina. 19.35, c'è Maria Vitale con voi ancora fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Continua con i vostri messaggi, c'è quello di Daniel che questa sera vuole chiedere la cura per me di Giorgia. Auguro una buona serata a te, grazie a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: c'è cura per me, Giorgia, alle 19.39. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Maniera, sono Arianna con mamma e vorremmo ascoltare Mi fai bene di Lortex.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Maniera è un game over.
0: Ciao Arianna, arriva Lortex.
2: Ciao, sono Lortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: fai bene.
1: Ciao Mariella, sono Cristina.
2: Ciao Cristina.
1: Allora, sono un po' più serena rispetto alla scorsa settimana, perché forse ho trovato la quadra con la mamma.
2: Oh, bene.
1: E spero che vada tutto come deve andare. E quindi sono abbastanza contenta. Sono ancora al lavoro, perché giustamente qua è un macello dopo le feste, è sempre
2: sì,
1: così, paghiamo
2: mancano,
1: lo spot.
2: Certo, mancano i farmaci.
1: Per favore mi potresti mettere i Backstreet Boys con Everybody.
2: Certo.
1: La dedico a te, che mi fai sempre un sacco di compagnia veramente nelle mie serate deliranti.
2: Grazie. Sono contenta.
1: La dedico a Daniela di Saluzzo, le do un abbraccio grande, grande, grande, la ringrazio per la vicinanza e a tutti i manilosi in ascolto. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie, grazie di esserci. Ciao.
2: Ciao Cristina, arrivano i Backstreet Boys.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è Piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: è Noemi di Andezeno, Dua Lipa, che tra l'altro ha le nozze imminenti, si sposerà tra pochissimo all'estero ovviamente, ma ha deciso una cosa davvero molto particolare alla quale io sono particolarmente contenta, perché lei già l'anno scorso si era recata a Palermo in vacanza e se n'è innamorata. Del resto è impossibile, ve lo garantisco. E cosa ha deciso? Ha deciso di fare tutto il ricevimento e tutta la questione, tutta la questa, la festa del matrimonio a Palermo. Quindi si sposa all'estero, prendono l'aereo, arrivano qui in Italia, scendono giù a Palermo e si fanno una di quelle mangiate che non vi dico. Brava Dua Lipa, brava brava, buon gustaia. 19:53, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Quella, ciao Mariellona, come stai?
0: Ciao,
1: com'è, tutto bene?
0: Benissimo.
1: Qua sul Lago Maggiore piovigina.
0: Ah, anche qui.
1: Lì volevo dirti,
0: sì,
1: non è che voglia di mettere su, io sì, una bella, mi sembra che si intitoli così, una bella canzone della Laura, di Laura Pausini, o se no, non so, una vecchia Vinec, vedi tu.
0: Ok.
1: Com'è? Come te la passi lì? Tutto a posto?
0: Tutto a posto.
1: Dai, un salutino a te, a tutti i manilosi e niente, Claudio Arona. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Claudio, guarda, ti unisco e facciamo così contenti due manilosi, anche quella, la richiesta di Simona, perché scrive: ciao Mariella, sono Simona, stasera vorrei ascoltare Se una regola c'è di NEC. Grazie a chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E allora arriva NEC.
2: Ciao, sono NEC e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Radio Manila, falla suonare tu.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 19 e 59 minuti. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
12: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
12: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Alessio Galea.
15: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci nel sud del Libano, sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessato il fuoco sul fronte libanese.
14: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
16: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love apre la terza e ultima ora con Marielle Vitale del Manila Box Happy Time. Questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Chi è?
0: Pronti?
2: Allora, sono tutti Dusty. Volevo ascoltare gentilmente
0: cosa?
2: Come siamo tanti al mondo di Biagio Antonacci.
0: Ah.
2: E se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Allora, ciao. Intanto ti ho detto appunto che tra 80 brani di Antonacci tra non c'è quello che chiedi, ecco, l'unico che manca è proprio quello. Allora ti ho chiesto un'alternativa, mi hai gentilmente risposto e allora, se è possibile, mi dici Gli Angeli di Vasco Rossi. E allora eccolo qui.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Vasco Rossi, gli angeli su Radio Manila, mentre arrivano le 20 e 13 minuti primi. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao carissima Mariella, finalmente si respira un
0: po'. È vero, è vero.
1: Allora, questa sera ti chiedo se puoi mettermi Loredana Bertè con la canzone In Alto Mare.
0: Ok.
1: Grazie. Un bacio a te, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Ciao Giusy, tra poco finisci anche tu di lavorare. Arriva nel frattempo Loredana Bertè In Alto Mare.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Francesco che saluto, e saluto anche Saretta di Pinerolo che non richiede una canzone, però è sempre presente con un messaggino, con un salutino, con un bacino, con una carezzina, così una coccolina. Ciao Saretta, buona serata. Sentiamo chi c'è adesso al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao, sono Samuele, volevo ascoltare Se un mito e dedicarla al mio amatissimo collega Bruno, e per chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: È un mito? Non lo so, probabilmente sì. Arrivano gli 883, erano due, sei un mito.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Borgomanero e Arona verso Gravellona Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Mr. Know It All, Teddy Swims, quando arrivano le 20:35, questo grazie alla scelta musicale di Massimo di Novate Milanese. Ciao Massimo, buona serata anche a te. Siamo arrivati agli ultimi 20 minuti circa con la vitale del Manila Box e P-Time, ma si continua sempre 24 ore su 24, sempre live, sempre dal vivo, per accogliere i vostri messaggi e le vostre scelte musicali. Dopo le 21 infatti arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e poi si continua ancora con la signorina Manila 9001 fino a domani mattina alle 6. Ciao Mariella, io pronta per una bella nuova lezione di latino americano. Ho un po' di invidia, devo dire, perché anche io vorrei fare qualche lezioncina proprio di latino americano. E augurando a te e a tutti i manilosi una buona serata, vorrei ascoltare poesie di Sal da Vinci. Grazie mille Sonia da Borgomanero. Buona lezione allora a Sal da Vinci e la nuova poesia.

0: Ciao,
1: sono
0: Pietro.
1: In macchina con il mio papà.
2: Ciao, ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ti volevo chiedere se potevi mettere Balordo Nostalgia di Olly.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Over. Ciao.
3: Ciao, sono Olly. Ascolta Balordo Nostalgia su Radio Manila. Un abbraccio.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora, la nostalgia di Olly ci fa arrivare così alle 20:42. Devo salutare Alessandra che scrive: ciao Radio Manila, sto tornando a casa dal lavoro, mi fate ascoltare Piazza San Marco di Annalisa. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Buona serata a tutti i manilosi, ma buona serata e buon rientro a te, cara carissima Alessandra. Ascoltiamoli Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
8: Domenica 7 giugno, Benefica on the Road arriva a Revello in occasione della Fiera del Mirtillo. Vivi l'esperienza di un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti dalle 8.30 alle 19. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 7 giugno, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Revello. Seguici sui social.
9: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
10: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
9: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: George Michael e Mary J. Blige per Alice. Ciao Alice di Chieri, una buonissima serata anche a te. Siamo arrivati praticamente al termine del nostro appuntamento. Eh sì, perché la Vitale deve lasciare il posto a Sergio Melito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte, ma ci ritroviamo domani alle 18 ancora qui con il nostro Manila Box a partire dalle 18 sempre su Radio Manila. Vi lascio con l'ultimo messaggio e sentiamo subito chi è. Pronti?
1: Buonasera Radio Manila, la più potente in Piemonte che ce ne suona quando vogliamo noi, anche alla notte per i panettieri di None.
0: Buonasera.
1: E Dei Rose e Francesca. Buonasera Mariella Carabella, la biondona della radio, con i tacchi a spillo, con gli occhi verdi, con la sua stupenda voce, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella, questa sera
0: sì,
1: ti volevo chiedere proprio Epicidere, canta Pilario, e la voglio dedicare a te in particolar modo.
0: Grazie.
1: A mia moglie che è qua che mi fa arrabbiare mentre lavoriamo, che facciamo i ghissini, a tutti i nostri clienti nonesi e nonesi, a tutti i conduttori di questa fantastica radio e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, chi non ascolta Radio Manila è sempre game over, anche Ciapparato.
0: Ecco.
1: Grazie di esserci, ciao Mariella. E ci sentiamo lunedì. Ciao.
0: Ok, ciao, buona serata anche a voi. Arriva Happy Children, mentre mi arrivano i messaggi che mi avvisano: Mariella, sta piovendo tantissimo. Bene, mi metto in macchina per andare. Noi ci sentiamo domani.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Sergio Melito.

Sienna Spiro, Material Lover. Buonasera, buonasera, 5 minuti dopo le 21. Giovedì 4 giugno, ben trovati da Sergio Melito. Sotto la pioggia, com'è la situation? Piove, dai, temporale estivo, temporale quasi estivo. Ben trovati al Manila Box in the Night, 338 50 38 908, come sempre il numero a cui fare riferimento, perché potete mandare i vostri messaggi vocali o scritti. Fino a mezzanotte ci faremo compagnia, fino a mezzanotte fatemi compagnia, mi raccomando, e richiedete. Partiamo, il primo maniloso ad essere accontentato stasera è Andrea, che saluto. Per Andrea arriva un bel classicone italiano, Una donna per amico del grandissimo, come scrive lui, Lucio Battisti. Perfetto Andrea, cominciamo proprio così.

Molto bene, ancora un caro saluto ad Andrea, che non pago di averci scritto per richiedere Lucio Battisti. Ci ha mandato anche un video che lo ritrae all'interno della cucina del ristorante di cui lui è titolare, insieme al suo staff, e tutti hanno urlato: chi non ascolta Radio Manila, game over. Grande Andrea, buon lavoro, buon ascolto naturalmente. Proseguiamo il Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Adesso andiamo a salutare Maria e Monica, le fanciulle. Questa sera vogliono ascoltare i Tall Talk con Such a Shame.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

Lui è George Ezra con Dance All Over Me. Salutiamo una marilosa Chiara che è all'ascolto in questo momento con i suoi amici. Un caro abbraccio, Chiara. Ciao Sergio, sono Cinzia ad Alba. Volevo chiederti Agnese, Dolce Agnese di Ivan Graziani. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere, Cinzia. Un caro abbraccio anche a te e buon ascolto.

338 50 38 908. Iva Graziani nel Manila Box in the night. Buonasera mio caro Sergio, sono Abib. Oggi se possibile vorrei ascoltare Always on My Mind di Elvis Presley o qualsiasi altro cantante. La voglio dedicare a mia moglie che amo molto. Chi non ascolta Radio Manila è veramente super. Game over. Ciao Abib, allora la mandiamo in onda Always on My Mind nella versione dei Pet Shop Boys. Buona serata, ciao.

0: Always on my mind. E vai che si va a proseguire il Manila Box in the night. Ciao.
1: Buonasera Radio Manila, siamo da Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnola.
0: Questo è importante.
1: Stiamo verso Bassano e vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ci sono anche Levante e Delia, ma quando ve lo mettete in testa, e se no allora i diritti non arrivano. Ciao.

Andiamo avanti, ciao carissimo Sergio, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Tragedy dei Bee Gees. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over, saluti a tutti i manilosi in ascolto. Un caro saluto a te Francesco e buon ascolto. Bee Gees Tragedy 338 50 38 908, continuate a richiedere fino a mezzanotte, c'è il Manila Box in the Night.

0: Tragedy, andiamo avanti, adesso andiamo a salutare un amico che vuole ascoltare questa domenica di Olly, ma il messaggio ve lo faremo ascoltare dopo. Facciamo l'inverso questa volta, prima la canzone, poi il messaggio.
1: Olly, quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Allora, ma chi aveva richiesto questa domenica di Holly? Andiamo a scoprirlo.
2: Radio Manila.
1: Ciao.
2: Mi chiamo Enrico.
1: Enrico.
2: Vengo da Settimo Torinese.
1: Perfetto.
2: Ti volevo chiedere se devi mettere questa domenica di Holly.
1: Così è stato, Enrico.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Perfetto, un caro saluto. Ciao Enrico, andiamo avanti. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, ciao Sergio, sono Simona. Mi fai ascoltare per favore una bella canzone che ho sentito qualche giorno fa proprio su Radio Manila di Alan Parsons. Dovrebbe intitolarsi Old and Wise. Confermo, cara Simona, e con grande piacere, è già in sottofondo, pronta per essere suonata dall'inizio alla fine all'interno del Manila Box in the Night, Old and Wise.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lui è Gashi, ha chiesto la collaborazione niente poco di meno che di Sting per questa Mama. 21, 47 minuti, 30 secondi, Manita Box, In The Night, prossimo messaggio, arrivato al 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, è possibile ascoltare Red Hot Chili Peppers con By The Way? Grazie, saluti Fabio e Roberta. Certo fanciulli, eccola qui.

Prossimo messaggio. Ciao, siamo Susi ed Elisa, vorremmo ascoltare Rolling Stones dei The Colors. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao Susi, ciao Elisa, buon ascolto.

3:38:50:38:908. Ciao Radio Manila, siamo Nicole, Alessandro e i piccoli Leonardo e Riccardo. Puoi mettere C'è chi dice no di Vasco? Certo, ciao famigliola!

0: Vasco Rossi, c'è chi dice no, e con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Boxing the Night. Ciao Radio Manila, sono Marco e oggi sono in viaggio con mio papà, vorrei dedicargli Bocca di Rosa di De André. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, ciao a te Marco, eccolo De André.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

0: Leantrix era Golden. Andiamo avanti, chi c'è con noi? Ciao.
1: Ciao Radio Marina, ciao a tutti i marinosi, sono Luca da Biella, anche se adesso vi ascolto da molto più lontano, esattamente dal Bahrain.
0: Ah, yeah, dal Bahrain?
1: Almeno 4 mesi.
0: Ah, però.
1: E auguro a tutti una buona serata, qui si muore di caldo, lì so che ha piovuto, che ha fatto un po' di disastro.
0: Sì, un pochettino.
1: E vi auguro a tutti una buona serata e non ho una preferenza di canzone, mettete voi quello che volete, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ma ciao, ciao. Luca, grazie, grazie per pensare a noi anche dal lontano Bahrain. Dove siamo? Penisola arabica più o meno, Arabia Saudita, Qatar, da quelle parti, insomma. Grazie Marilosi, che anche all'estero ci fate sentire vicini, come noi cerchiamo di farvi sentire l'Italia vicina, portando la nostra, la vostra musica ovunque voi andrete, qualsiasi cosa voi andrete a fare. Caro Luca, allora una canzone che scegliamo noi, secondo me anche in Bahrain va questa dei BTS, si intitola Swim. Buon lavoro e sempre con noi, mi raccomando. Ciao, un abbraccio.

0: Dai. E allora torniamo ai vostri messaggi. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, sono Imi da Biella.
0: Ciao.
1: Ho un tragitto molto breve, quindi magari non riuscirò neanche a ascoltare la canzone.
0: Ma dai, speriamo di sì.
1: Ma volevo ascoltare l'ultima canzone, se fosse possibile, di Rama, o una qualsiasi canzone di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, allora andiamo con l'ultima di Rama, si intitola Cabana.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

versione Ace of Base di Cruel Summer. Noi siamo abituati a sentirla dalle Bananarama, ma nel 1998 anche gli Ace of Base la ripresero, la rifecero propria. 22:18 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Barbara. Potreste mettere Logico di Cesare Cremonini? Vorrei dedicarla a mia figlia Giulia, grazie mille. D'accordo, Cesare Cremonini con Logico in arrivo. A seguire, ciao carissimo Sergio, sono Monica. Mi fai sentire Billy Joel con This is the Time to Remember? Arriverà anche quella.

0: This is the time to remember. Ciao Sergio, potrei ascoltare una su un milione di Alex Britti? Grazie Carla, va bene Carla, in arrivo nel Manila Box. Buon giovedì sera.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

Una su un milione era Alex Britti. 338 50 38 908. Siamo praticamente a metà strada per quanto riguarda il viaggio del Manila Box in the Night. Ancora un'ora e mezza insieme. Ciao, sono Franco, vorrei ascoltare 17 Re Daily Fever. Buona serata, se non ascolti Radio Manila sei game over. Franco, eccola qui, 17 Re Lit Fever.

17 Rellifiba 22 35 minuti in questo momento. Il prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Silvana, volevo ascoltare Bossa Nostra di Gaia, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao.

Bossa nostra Gaia. Ciao Sergio, sono Jenny, volevo ascoltare Grande amore del volo. Grazie, buonanotte a te, cara Jenny. In arrivo.

Prossimo messaggio. Allora è quello di Maria. Ciao carissimo Sergio, mi fai ascoltare Claudio Baglioni con E tu come stai? D'accordo Maria, buon

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E andiamo avanti lasciando gli Chic con I Want Your Love. Ciao Radio Manila, sono Lucrezia. Mi metteresti Poesia di Sal Da Vinci? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte Lucrezia e buon ascolto.

0: poesia, Sal da Vinci. Mancano 5 minuti alle 23, stiamo per chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night, cari manilosi. Dai, ancora un'oretta bella piena, fatta di vostra musica, di vostre richieste al 338 50 38 908. Il prossimo messaggio recita così: ciao, sono Cri, potrei ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie, prego.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 23.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Abbiamo fatto un salto ai primissimi anni 90, era il 1991 per cominciare l'ultima ora di Manila Boxing the Night. Rosalla, Everybody's Free, l'avrete ballata quante volte, manidosi, dite la verità. Allora, ciao Sergio, la pioggia non smette qui a Volvera, volevo augurare la buonanotte ad una persona per me speciale con gli 883 e nessun rimpianto, sperando che lo sia un pochino speciale anch'io per lei. Auguri a tutti di una buona serata, chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao Giorgio.

Prossimo messaggio. Ciao Sergio, mi piacerebbe ascoltare se possibile la canzone di Vasco, Ridere di te. Chi non ascolta Radio Manile è un game over. Saluto tutti gli ascoltatori e un saluto anche a te da Salvatore Dall'Anzo. Ciao Salvatore, in arrivo Ridere di te. Buonanotte.

Vasco Rossi, ridere di te, le 23:12 minuti nel Manila Box in the night, via che si va, che si prosegue. 338 50 38 908. Dunque, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Questa sera mi piacerebbe ascoltare una vecchia canzone di Lucio Battisti, perché no? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto Lorenzo, buon ascolto e buon giovedì notte a te.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

voglia e a chi ha ancora bisogno di ritmo anche a quest'ora, beh, un po' di battiti in più non guastano, eh? Let You Do This, Radio Manila, la numero uno in Piemonte, Manila Box in the Night. Sergio Melito con voi fino a mezzanotte e via che si va verso il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Matteo. Vorrei ascoltare degli Scorpions Still Loving You. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Va bene. A seguire, buonasera, sono Palma e vorrei chiedere se mi mettete Cartagine di Emanuele Aloia. Grazie. Arriverà anche quella, Palma, prima gli Scorpions e via.

Cartagine, Emanuele Aloia, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme, adesso andiamo ad accontentare Mele, vuole ascoltare qualcosa dei Fugees, lo accontentiamo con Ready or Not nel Manila Box.

Ready or Not, Fugees, 338 50 38 908. Il prossimo messaggio: buonasera Radio Manila, sono Walter. È possibile ascoltare Buonanotte all'Italia di Ligabue? Ma certo caro, ma certo che sì. Buonanotte e buon ascolto anche a te.

0: E buonanotte a voi, cari manilosi. 23:39, era il Liga 338 50 38 908. Andiamo con il prossimo messaggio vocale, dai.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Oui. Ciao, Radio Manica, sono Daniele da Rivalta di Torino. Volevo ascoltare se possibile la canzone di Luna Pop con 50 Special.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Kim Over. Ciao.
0: Bello carico, bello carico il nostro Daniele. Va bene, 50 Special. Poi a seguire, ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Grazie mille, grazie a te.

0: Ciao Salonek, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Dylan con Nothing Lasts Forever, 23 e 49 minuti, gli ultimi minuti di Manila Box in the Night. Buonasera Sergio, mi piacerebbe ascoltare Woman in Love di Barbara Streisand, dedicata a tutti gli innamorati. Grazie Marilena, grazie a te. A seguire, ciao Radio Manila, sono Silvia, mi fai ascoltare Ossessione di Samurai J. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Silvia, tra poco, subito romantici come non mai con Woman in Love con Barbara Streisand.

Ossessione Samurai J, e con lui termina il Manila Boxing The Night. Amici, vi aspetto domani venerdì per chiudere un'altra settimana dalle 21 come sempre in compagnia del Manila Box in The Night. Adesso invece con voi per tutta la notte la signorina Manila 9001, quindi richiedete da Sergio Marito un abbraccio, buonanotte e a domani.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 00:01.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica, vorrei ascoltare i Bee Gees con You Should Be Dancing. Grandissimi abbracci e buona serata.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: La musica
1: in diretta con la signorina Manila 9001.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, la mia richiesta è resta con me delle bambole di pezza. Grazie, la Laura.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e sono qui a combattere con il freddo, e per riscaldare la mia mente prima ancora del mio corpo vorrei ascoltare The Emptiness Machine dei Linkin Park. Chi non vi ascolta è gay.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Ciao a tutti, sono Orcomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.

0: Villain.
1: Ciao Radio Manila, sono Benny da Torino e vorrei ascoltare Insuperabile di Arcomi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino. Potrei chiedervi Oops, I Did It Again di Britney Spears. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manina, sono Lucrezia da Torino, volevo sentire la canzone Sorry dei Pinguini Tattici Nucleari e volevo dedicarla a tutte quelle persone che devono chiedere scusa per qualcuno o a qualcuno. Io la chiedo perché a me piace tantissimo, chi non ascolta Radio Manina.

0: Hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È l'una.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Romina e vorrei ascoltare A Squarciagola di Olly e dedicarla a Francesco.
2: Radio Manila.
3: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

Ciao Radio Manila, mi chiamo Manuela e ascolto da Chivasso. Se è possibile vorrei tanto ascoltare Hate That Lie Made You Love Me di Ariana Grande.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Cristina. Volevo ascoltare Per te diernia e cantarla a squarciagola. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Manuel Di Rò e vorrei ascoltare una canzone delle Blackpink. Un saluto a tutti i manilosi notturni.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Camera di Ed Sheeran, grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila 9001, sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Cri. Vorrei ascoltare per sempre dei gemelli diversi. Grazie.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.